0: milanista.
1: Vabbè, dopo ne parliamo.
2: Non è che
1: voi.
0: No.
1: Ecco, dopo ne parliamo.
2: E qui casca l'altro.
0: Chi ha detto prima che cominciasse il programma? Ha detto: oh, parliamo di tutto tranne che di calcio. Mi raccomando, perché non voglio parlare dell'Inter. Invece, complimenti alla squadra di Shorty che ha vinto il campionato. Il 21esimo scudetto.
3: Dai, sento, è andato via il volume della cuffia, non sento niente.
0: Tra l'altro, questa è una notizia esclusiva che sto dando io alle 5 del pomeriggio di lunedì. Che l'Inter ha vinto il campionato. Grazie alla redazione.
3: Non sento il volume. Non sento niente.
1: L'ampia pagina non parlerà di questo proprio perché lo sanno tutti, quindi parleremo di cose molto più interessanti.
0: Va bene, allora Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Ma c'è la Ginger?
4: Certo che c'è la Ginger.

0: Sei tornata going back to my roots, alle tue origini?
1: Eh sì.
2: Ma che delusione.
1: Sì. No, va bene, ogni tanto ci sta.
0: Sai perché hai fatto bene a tornare a questa sigla?
1: Sì, perché?
0: Perché è più solare.
1: Sì.
0: E questo weekend è stato il primo weekend dove comunque chi è stato al mare si è goduto anche un po' di sole, di spiaggia. E quindi è giusto, secondo me è giusto, perché poi ci avviciniamo insomma all'estate. Devo estate che... 2026 benvenuto in console. Tutto
3: devo,
0: bene,
3: devo
0: sto,
3: dire
0: sto
3: che
0: bene,
3: la temperatura
0: bene.
3: Però era un po' bassina, eh?
0: Di sera era, sì, c'era un'escursione termica, sì. Però siamo vivi, alive and kicking. Allora Ginger,
1: sì.
0: Ti ricordi giovedì scorso?
1: Sì.
0: Avevamo parlato della nostra grafia.
1: Sì.
0: Non calligrafia, eh?
1: E abbiamo fatto indovinare agli ascoltatori sulla nostra pagina Instagram, albertino.everyday, e abbiamo chiesto: indovina chi ha scritto cosa?
0: Sì, abbiamo scritto tutti la stessa frase, ognuno con la propria grafia.
1: Sì.
0: E abbiamo chiesto agli ascoltatori di indovinare di quale fosse appunto la penna, ecco.
1: Intanto diciamo che tra miliardi di commenti che sono arrivati, soltanto in 6 hanno indovinato la combinazione esatta.
0: Davvero?
1: Sì, in 6.
0: Non ci posso credere.
1: Quindi siamo pronti a dare ufficialmente la risposta esatta?
0: Facciamolo.
1: A. Ale Lippi.
3: Pensava a Sord.
0: Fallo
1: B, e devo dire che l'hanno indovinata tutti.
0: È la tua la più
1: io.
0: Bella, sì, la tua è
1: ma
0: bella.
1: Non è la più bella,
0: no, è la
1: si
0: più
1: vedeva
0: bella.
1: Che era più femminile.
0: La tua è calligrafia, la nostra è grafia e basta.
1: Grafia. C, Albertino.
0: Mm-hmm.
1: D, Mamario. Mm-hmm. E Shorty.
0: Per quelli che non si sentono coinvolti in questa faccenda, potete andare.
3: Che vadano pure a fare.
0: No, no, andate sul nostro account di Instagram e lì trovate tutte. Come dite? Non ce ne frega un cazzo. Ho altro da fare, cretino. Pensi che io abbia tempo per vedere ste stupidate? Ma io ti vedo sempre con la testa china sul telefono. Ho detto, magari avranno tempo, che ne so. Magari mi sbaglio. Adesso do una bellissima notizia per gli appassionati dello scrocco, come Ale Lippi, che si è già prenotato per questa festa.
3: Ma anche perché questo è bello, eh? Questo
0: mi
3: è...
0: sembra di vederlo dietro la console col bicchiere in mano.
3: Questa è categoria.
4: Ma cosa? Cosa?
0: A1.
3: Questa scrocco categoria A1.
4: Ma cosa?
3: Questa.
4: Cosa? Cosa?
0: Mi sembra di vederlo lì dietro ai DJ più famosi del mondo.
4: Ma chi?
0: Che,
4: cosa?
0: Che bevi
4: chi?
0: Gratis, ovviamente.
4: Ma chi? Cosa? Chi? Chi? Cosa?
0: Oggi,
4: chi?
0: Oggi regaliamo al Play With Us due VIP experience per il K Future Festival.
4: No,
0: non quei festival, quelli lì. Questo qui, roba seria. Il 5 luglio 2026, Parco Dora Torino. Il numero è 342-6543-210.
5: Sabrina.
0: Hey.
5: Sabrina. Madonna.
0: Madonna.

0: talk about.
1: Praticamente sai cosa dice Shorty alla
2: Vai.
1: Fine?
2: Io,
1: e io te dobbiamo parlare.
2: Esatto.
1: I have something I want to talk about. Vedi che anche lei.
3: Questa frase sta un po' apparendo in tante canzoni.
1: Questa non è bello,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ci hanno fatto di tutto ormai.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, la canzone era Bring Your Love ed era un pezzo decisamente dance,
3: sì,
1: al quale hanno collaborato anche dei nostri amici che sono venuti al Morning Club, i Parisi, questi due ragazzi di origini italiane che vivono a Londra, quindi per un grado di separazione io conosco Madonna.
3: Non vedo errori a tutto questo.
1: Capisci Mario?
3: Sì, può stare.
1: Fai due conti.
3: Ma già la conoscevi prima tramite Benny Benassi, quindi è già un po' che la conosci.
1: Anche questo,
3: Madonna,
1: è, vero, anche questo è vero.
3: 2 più 2 fa 4, sì.
1: Cosa?
3: I conti che ho fatto.
1: Che conti hai fatto?
3: Hai conti, tu hai detto, fai
1: tornano.
3: Conti.
1: Tu mi stai prendendo in giro.
3: No, per niente.
1: No, io e te, guarda che la nostra.
3: Non dobbiamo parlare.
1: No, il nostro rapporto
3: vacilla.
1: Comunque, buon pomeriggio, abbiamo appena cominciato. Madonna, anni.
3: 68 ad agosto.
1: Beh, però dai, beh, cioè comunque si mantiene molto bene.
3: 68 ad agosto.
1: Non fate commenti, Ginger, sei l'unica autorizzata a fare un commento su Madonna.
4: Allora, forse per me è un mito, non come Michael Jackson, ma siamo lì. Ok, però forse ha esagerato un pochino
1: col tiraggio.
4: Col remix, un attimino.
1: Col remix, sì. Un pochino, sì.
4: Sì. Ecco, questo è. Però rimane una grandissima artista.
1: Rimane una grandissima artista, giusto, tutto sì. Giusto. Però alla sua età, cosa dicono gli esperti della...
3: Allora, quello che vi
1: chi
3: sto
1: lo
3: per
1: dice,
3: dire
1: poi?
3: Arriva da una ricerca...
1: Di chi è? Felisandro?
3: Che arriva da...
1: Felisandro,
3: no,
1: che ha fatto?
3: No, arriva da Berlino, cioè una città dove si sa, sanno un attimo come si fa festa, no?
1: Ma a Berlino che giorno è?
3: È lunedì anche a Berlino, Garbo, canzone
1: è lunedì.
3: Di Garbo, è lunedì anche a Berlino. Cosa dicono? Che l'età...
1: Cosa hai sentito? Cosa dicono?
3: L'età in cui bisognerebbe smettere di fare festa, di andare in discoteca, sarebbero 69 anni. Quindi,
1: beh,
3: Madonna,
1: già una bella età comunque.
3: Compiendone 68 a luglio.
1: Sono generosi, devo dire.
3: Abbastanza. 68 a luglio, ancora un anno e mezzo di tempo.

0: entrare adesso, capito? Questa è la sigla di chi rientra adesso.
1: Rientra che dice, dai, alla fine.
0: Chi rientra adesso? Perché mi è arrivato un messaggio di Morena e Fabrizio da Milano che rientrano ora dalla Liguria.
2: E la domanda successiva è: avete trovato traffico?
0: No, secondo me, adesso che ho letto bene il messaggio, non è che stanno rientrando adesso, che sono partiti ieri. Sai che quella strada della Liguria ci metti due giorni per arrivare a Milano. Va bene, buon rientro.

0: Sono un sacco di cover, però sai cosa ti posso dire?
1: Sì.
0: Per spezzare una lancia a favore di queste cover, che in verità questa cosa succede ormai da tanto tempo, solo che noi non sapevamo che anche molte canzoni che abbiamo ascoltato in passato erano a loro volta già delle cover. L'abbiamo scoperto dopo. Adesso invece la velocità di informazione ci permette di saperlo, o forse perché noi abbiamo ascoltato molta più musica rispetto a quando eravamo più giovani.
2: Tutto giusto, mi permetto di aggiungere che oggi ci sono molte più canzoni che escono ogni settimana rispetto a prima, quindi anche le cover di conseguenza raddoppiano nel numero, no?
0: Come ti sei permesso di aggiungere nessuno ti aveva detto Ale, aggiungi pure qualcosa?
2: Nel contratto c'è scritto.
0: Leggi bene, Mario.
2: L'importante è che non togli, se aggiungi...
0: Ok, allora
2: si può aggiungere.
0: Tra l'altro volevo anche spezzare una lancia non solo a favore
1: di
0: quelli delle cover di prima,
1: sì,
0: ma anche di Ale Lippi.
1: Perché?
0: Perché per la prima volta,
1: infatti sono sorpreso,
0: nella sua vita ha fatto un weekend,
1: sì,
0: che tra l'altro gli ho organizzato io perché sono anche agente di viaggio, e mi ha portato un regalo che però io gli ho chiesto, non è che lui spontanea.
2: No, è andata così, in cambio di vari consigli gastronomici, devo
0: dire. E non solo.
2: Totalmente azzeccato, no,
0: proprio
2: non solo.
0: Qui si parla di turismo.
2: Mi ha programmato un bel, cioè mi ha dato un sacco di consigli, mi ha fatto proprio un bel programmino in cambio. Non ha voluto denaro come tutte le agenzie di viaggio, ma due pacchi di
0: Cantucci.
2: Un pacco al cioccolato e un pacco alle mani.
0: Che io non condividerò con voi, naturalmente. Ti porterò a casa uscendo dal retro.
3: Ma il weekend l'hai pagato?
2: Ma certo, adesso.
0: Non vedi che faccio?
2: Dai, su, ragazzi. Dai.
3: Se siete d'accordo, ragazzi, io per questa novità entrerei nel vivo del programma.
0: Sì,
3: perché che paga le Lippi va a venire sulla neve.
0: Che porta dei

0: I Will I Know. Ma questa non era una canzone di Whitney Houston?
1: Sì.
0: Quindi è una cover.
1: Sì.
2: Basta con queste cover.
0: Purtroppo, Mario, è un periodo così.

0: Tutte con Ale, Lippi che ha pagato per Albertino.
1: Non è che ha pagato, non è così Mario, però vabbè dai.
2: Ma sì.
1: Ma vabbè dai. Vabbè.
3: Li vogliamo sentire questi cantucci?
1: Ma anche no, come diceva mio amico.

0: Mr. Franco, Talk to You. E oggi è una costante questo, dobbiamo parlare. Talk to You, Talk to You. Gli Another con questa canzone, secondo me non si aspettavano neanche loro che potesse diventare così mainstream. Mainstream tradotto in italiano, Mario, tu come la definiresti?
1: Mane stremate.
0: No,
1: bello,
0: commerciale, è che sono commerciale.
2: Esatto.
0: È diventato commerciale.
1: Sì. Permettimi, Alberto, i cantuccini erano proprio buoni.
0: Molto bene.
3: Sì. Al cioccolato ti abbiamo condiviso, dai, io avevo promesso e ce l'ho fatta.
0: Bene.
3: In cambio di un pranzo molto, molto buono.
0: Va bene, allora, volevo mandare un saluto a un ascoltatore che ha mandato un messaggio al 342-6543-210. Auguri, grazie, prego. È un ascoltatore che mi ha colpito perché mi scrive: sto tornando a casa da scuola con M2O sempre

0: stato ideato ai tempi a Radio DJ, che era 1212, che poi negli ultimi anni si è trasferito qui a M2O insieme a WAD. Per cui qual è l'idea? Di fare una celebrazione di questo programma dal quale sono nati un sacco di artisti rap importanti, quindi sarà una serata un po' tutta dedicata all'hip hop, al rap, un po' vecchia scuola, ma anche dei nomi nuovi. Chi è che ha l'elenco dei nomi?
1: Io,
0: Escilo,
1: Fabri Fibra, Frankie A Energy, Ernia Neffa, Elea, Madame e Taiwan.
0: Sono solo alcuni dei
1: alcuni
0: nomi.
1: Poi varie sorprese ovviamente. Ma dalle 6 di pomeriggio domenica 7 di giugno all'Arco della Pace.
2: Ma Taiwan è il nostro amico.
0: Certo.
3: Grande.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non
0: sì.
1: Abbiamo detto la cosa più importante. I biglietti sono disponibili su ticketone.it.
0: I biglietti sono disponibili su ticketone.it.
2: I biglietti sono disponibili su ticketone.it.
4: I biglietti sono disponibili su ticketone.it.

Riascoltata oggi dopo quanti anni? 33 anni questa canzone, che è stata forse il primo grande successo del rap italiano. Fa un po' strano perché è un po' sessista, un po' maschilista, un po' forte, devo dire. Però l'abbiamo messa chissà quante volte. Vabbè. Articolo 31, Axe Jeder all'M2 Old delle 17.

0: Questa canzone è nuova, ma sembra una canzone degli anni 90. Sei d'accordo, Mario?
1: Sì, sì, qualcosa ci porta lì proprio come sonorità.
0: Come sonorità, era Free Your Mind insieme a Clooney. E stavo ripensando alla canzone dell'articolo 31, che ha un testo Ginger.
2: Sì,
0: è un po' scandaloso oggi.
2: Oggi sì.
0: Oggi politically correct.
3: No, oggi non, io credo che gli autori non gli verrebbe neanche da scriverlo ormai, perché è cambiata un po' la forma mentis.
0: Allora,
3: a questo.
0: Qui Axe, quando ha scritto questo testo, aveva 19 anni.
3: Era diverso il mondo intorno a loro.
0: E 2000 canne in meno, ho sentito la voce com'era.
3: Era diverso il mondo
2: Eugenio,
3: intorno a loro.
2: Eugenio, un ascoltatore, dice giustamente: comunque ti pretendo di Raff era molto più sessista.
3: Ma ce n'era,
2: tantissime.
3: Ma giustamente, però non si può fare la cancel culture, no? Bisogna
0: però
3: contestualizzarle le canzoni, quindi
0: potevi, senti bella, potevi anche dirlo,
3: certo,
0: che avevi solo voglia di prendere il pennello.
3: Ce n'è milioni di canzoni che oggi
2: forte.
3: Bella stronza di Masini, tutto quel mondo lì, insomma, dai.
0: Quindi ci avete perdonato, che l'abbiamo rimesso.
3: Sì, ma bisogna contestualizzare che anno era, il 93, figurati.
1: Ma tanto su Spotify le puoi andare a risentire tutte, quindi.
0: Ma tu fai la pubblicità a Spotify quando invece ci fanno. Io non lo so, senti, cioè, ma Fargetta per chi lavora? Scusa. No,
3: allora,
0: lui è una spia russa.
3: Come vi ho spiegato poco fa, i nuovi sponsor di Mario sono quelli che lui cita in onda, e Spotify è uno di questi che.
1: Cioè, io ho gente che lavora per me.
0: Sì, sì, sì. No, l'ho capito. Benissimo. Esatto. Non possiamo allontanarlo dalla radio, scusa.
4: Almeno per la pubblicità.
0: Almeno per

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Era Beautiful, la nuova produzione di Anima, cantata dal signor Joji, e lui era il signor Anima. Signor Anima, buonasera, prego. Ha prenotato? Prego, prego. Suo tavolo è là, signor Anima.
3: Sì.
2: Quindi lui è Anima, proprio di cognome.
3: Sarebbe bello che ha un bel cognome.
2: Bello
3: sarebbe.
2: Anima.
3: Molto, molto.
4: E invece come si chiama? Come si chiama? Come si chiama?
3: Milleri Matteo.
2: Milleri Matteo.
3: Milleri, okay. E non Milleri, come dite voi a Milano.
4: Sì, ma chi?
2: Cosa?
4: Ma chi?
2: Il vincitore!
4: Appunto.
3: È colpa tua, però, che lo provochi.
2: Per favore, il vincitore del Play With Us,
4: sì,
2: un gioco a premi.
4: Sì.
2: Che si aggiudica due VIP Experience, cioè due biglietti VIP per il Kappa Future Festival. Probabilmente il festival di musica elettronica italiano più importante in assoluto, al quale partecipano i più grandi DJ e producer del pianeta. Il 5 di luglio al Parco Dora di Torino vince. Non so quanto ci vuole da Bolzano a Torino. Quanto ci vorrà? 3 ore, dici?
3: Ah, lo capisci pure, quindi è una lingua
2: sì,
3: a voi comune.
2: Aliena.
3: Ah, ok, però aliena. Vedo che la capisci perché...
2: Impiegato in una ditta di autotrasporti, 31 anni, vince Luca da Egna.

0: Che poi non vorrei essere ma egna ora,
1: giusto.
0: Giusto, Luca.
2: Esatto. Ciao ragazzi, ciao Alba.
0: La Gigia si è dimenticata di scrivere ora.
2: Sì, perché il casello è quello lì, egna ora, perché sono proprio attaccati.
3: Ma
2: perché...
3: io non lo sapevo.
1: No, perché è lontano, quindi quando arrivi.
0: No, facciamo ora. Luca, facciamo chiarezza. Egna una cosa, ora è un altro?
2: Sì, sono due cittadine, una vicino all'altra. Piccoline, okay. Ma l'uscita del casello è la stessa, diciamo.
0: Egna ora.
2: Esatto.
0: Io me lo ricordo.
1: Che è dove è nata Egna, praticamente.
0: La cantante Egna. Egna.
2: Esatto.
0: Come stai, Luca? Tutto bene?
2: Meglio di così non potrei stare, guardate. Stavo guardando da qualche settimana ormai, stavo aspettando la line-up appunto del K e quando ho sentito, tornando dal lavoro, che regalavate i biglietti, ho detto ci devo provare assolutamente.
0: Allora io penso che tu sia la persona più giusta alla quale fare questo regalo, perché sarebbe sprecato un regalo di tale importanza a qualcuno non appassionato di musica elettronica. Invece sento che tu... Chi è?
2: Mio figlio piccolino.
0: Ah, che
1: hai
0: carino.
1: Sentito, stavo urlando Albertino.
0: No,
1: sì,
0: no.
1: Io l'ho sentito.
0: Non stavo... Chi è che?
1: Albertino!

0: Dice Albertino, come si chiama il ragazzo?
1: Si chiama Joele, si chiama.
0: Quanti anni ha?
1: Lui ne fa 4 appunto a luglio e poi ne ha un'altra più grande che si chiama Matilde e che ha 7 anni.
0: Vedi, lui ha 31 anni e ha già 2 figli. Giustamente si è dato da fare.
2: Chiamalo Alberto, chiamalo che ti risponde il piccolo.
0: Joele!
2: Joele, chiamalo, chiamalo.
0: Joele!
1: Joele! Mi dici ciao ad Albertino. Mi dici ciao?
3: Ciao!
0: Ciao Joele, come stai? Tutto bene?
3: Sì.
0: Tutto bene.
2: Chiedigli che battuta gli piace la musica, 120.
0: Anche a Joele.
2: A Joele, sì.
0: Non credo che possa. E senti, con chi vai? Con tua moglie?
1: Sì, vado con la, andiamo insieme, sì, io e la mia compagna, sì.
0: Esatto. Ok, quindi Joele e l'altra stanno con i nonni, immagino.
1: Esatto.
0: Bene, tutto organizzato. Allora divertitevi, mandateci delle foto, Luca.
1: Sarà fatto, grazie mille,
0: grazie
1: ragazzi.
0: Grazie a te, grazie.
1: Grazie a
0: ciao,
1: voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Where is the love? Che poi i Black Eyed Peas sono partiti così, con queste produzioni mid tempo nel 2003, nel inizio 2000, e poi sono saliti di BPM, nel senso, adesso sto parlando un po' tecnico, poi hanno fatto un sacco di canzoni dance, no? E, però la loro partenza era questa, quando c'era... Cos'hai da guardare?
1: No, oggi ti guardo perché cambiando le luci dello studio,
0: sì,
1: oggi è un viso diverso. Cioè, proprio ti colora bene proprio quella,
0: sì,
1: parte.
0: Sì, ma non c'è niente da guardare, sì, c'è solo da sentire, perché è una radio.
1: Hai ragione. Sì.
0: Va bene, stavo dicendo che i Black Eyed Peas poi negli anni, no?
1: Sì.
0: Però c'è uno dei Black Eyed Peas che non ha mai fatto carriera, secondo me.
1: Qual è?
0: Quello un po' indio.
1: Eh beh, sì.
0: No, Chinese, il cinese dei Black Eyed Peas.
1: Sì, non mi ricordo di che nazionalità fosse. Quello con i capelli lunghi.
0: Con i capelli lunghi, sì. Sì, diciamo che è una parte minore,
2: Però è ancora lì.
0: È ancora lì. Mentre Fergie.
2: No, Fergie ha cominciato la sua carriera da solista, quindi boh.
0: Ma
1: bella lei.
2: Ma molto bella, bella, brava, sì, bravissima.
0: Lui è Will.i.am. Will.i.am, che tradotto è Guglielmo Sono. E se lo traduce è Guglielmo Sono.
2: Sì.
0: Mi ha appena comunicato la Ginger che i biglietti sono già arrivati.
3: Io ho lasciato. Dove ho messo il mio.
1: Cosa?
0: Il portafoglio.
1: Cosa c'è?
0: No,
1: portafoglio.
0: Sì, no. Vabbè, niente, sto aspettando le news e non arrivano,
1: stai
0: ragazzi.
1: Stai divagando, diciamo.
0: Sto divagando, sì, perché non arrivando le news.
1: Arrivau!
0: Basta.
1: Ho capito, io
0: sono arrivato.
1: Io non, no, cioè, io non ce la faccio più.
0: No, perché lui ha.
1: Ma io ce l'ho davanti.
0: Mario,
1: capito?
0: Ha il compito di confermare l'arrivo di.
1: Io non posso più lavorare così.
0: Grazie della linea, Felisandro. La prima notizia arriva da UK, quindi.
2: A me è Inghilterra.
1: No!
2: Ho fatto appena una corsa dello studio,
1: ho sbagliato.
0: Lui, guarda che ha molte cose da fare, a differenza di Mario che non ha niente da fare.
1: Certo. Ma Mario non fa niente, due.
0: Mario, mi fai una margherita con molta mozzarella, per favore. Sei vestito come un pizzaiolo.
1: Ti adesso che questa maglietta bianca, l'hai vista? Guarda, tra l'altro hai prenotato per stasera, Mario?
4: Finalmente ho prenotato. 19:30-20, un
0: stasera.
1: Diciamo dove
0: la prima, la prima notizia non è UK, sì, la prima notizia è Milano. Questa sera Mario Fargetta porta i suoi figli a vedere Michael
1: Jackson.
2: E prima pizza.
0: Spoiler. Lui alla fine muore.
1: No,
0: muore. Ecco, lo spoiler è che nel film non muore.
1: Ok.
0: Perché finisce prima.
1: Ce ne sarà un altro allora.
0: Io spero, perché alla fine è tutto sommato, dai.
1: Prima pizza prenotata.
4: Pizza prenotata e poi cinema.
0: Tra l'altro ho notato che tra le biopic

0: probabilmente con le allucinazioni alcuni farmaci sì.
1: Boh. Bozzano, assolto perché la sua carta d'identità falsa era così falsa e fatta male che per il giudice era impossibile ingannare qualcuno. Ma cioè, sei talmente un pirla che ti assolvo. Giusto. Gli ha detto così il giudice. Beh. Svezia, questa è inquietante, eh? Attenzione, questa fa un po' ridere anche. Salmoni iperattivi a causa dei residui di cocaina presenti nell'acqua dei fiumi. È allarme. Quindi è probabile che quando mangi il sushi
2: un po' ti sbambi. Un po' sì, un pochino, ma se ti senti un po' dopo
1: il sushi bamba.
2: Sai che a Milano andresti fortissimo.
1: A Milano ci sarà già. Figurati. Puglia. Famiglia prenota un volo per Craiova in Romania, convinti di andare a Cracovia in Polonia, e se ne accorgono solo all'atterraggio.
2: Una lettera, sì,
3: però, ma sì. Scusa, ma anche quelli che hanno guardato il biglietto non se ne sono
1: accorti. Magari non avevano gli occhiali quel giorno.
2: Ma no, loro hanno fatto un biglietto per Cracovia credendo ci fosse scritto Craiova, hanno proprio sbagliato il biglietto. Quindi erano loro ad aver sbagliato la destinazione.
1: Certo. Stati Uniti, un corriere ha lasciato un pacco sopra il tetto di una casa su richiesta del cliente per nasconderlo dai ladri di pacchi.
2: Non è male se ci metti, me lo lasci pure sul tetto.
1: Dai ladri di pacchi.
3: Ci sono dei video sui social dove arrivano questi che si zanzano i pacchi e poi gli esplodono in faccia con tutti i colori. Non so se l'avete visto.
1: Sì, l'ho visto. Sembrano fake, però.
3: Forse sì.
1: E tu è così che passi le tue serate, guardando i video dei pacchi che esplodono?
3: Ore e ore.
1: Io gattini che ballano ultimamente, molto. Ferrara, maxi furto di scatolette di tonno rubata a merce per un valore di 1.000 euro. Fermati 3 responsabili.
2: Buona notizia del giorno, questa Ferrara.
1: Mi sembra.
2: Però è cronaca.
1: Rilevante.
2: Cronaca locale.
1: Vabbè, il grosso è fatto.
3: Ma sono finite le notizie.
1: Sono finite le notizie, ma non è finito il programma. Perché stiamo qui fino alle 7.
4: Più musica.

0: Kimi, bravissimo quel ragazzo. Bravissimo.
1: Va bene, parliamo di calcio. Allora, okay. L'Ipswich, squadra di Serie B inglese, è riuscita a tornare in Serie A inglese.
2: Sì.
1: Ha fatto notizia perché uno degli azionisti di maggioranza della squadra è Ed Sheeran, che abbiamo appena ascoltato, e ha festeggiato bevendo della birra con i giocatori della squadra.

0: Ne mangio ancora una fetta, eh. Che gusto! Ok, ok, ci sono.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali.

0: Oh, che musica è questa? Questa è musica australiana. I Purcells sono australiani e questa canzone si intitola You Got Me Feeling. La radio è M2O. Sono le 6:30 live da The Cave Studio, Palazzo delle Radio, via Massena 2 Milano, Italy. E un saluto va anche agli amici che ci seguono la mattina in repliche e replicanti dalle 4 alle 6 prima dell'arrivo dell'uomo della sveglia. Scommetti che arriverà alle 6. Dici? Quello lì è puntuale.
1: Sì, a volte arriva anche prima.
0: A volte anche prima.
2: Sì. Alberto, permettimi di fare degli auguri pubblici e di scuse ad Albertino, mio amico, perché poco fa io ho tirato il pallone in faccia. Poteva finire in tragedia, parli a me e poi parli di una terza persona.
0: No,
3: poteva finire in tragedia. Stavamo facendo dei palleggi, no? Io e Mario, durante

0: c'è la Juventus.
1: No, neanche.
2: Ecco, c'è l'Inter.
3: Ma il prossimo anno ci sarà il Milan.
2: Chissà, chissà.
1: Comunque chissà. Shorty non era chissà. Così prima, no, è pungente.
3: Sai perché? Perché mi stuzzicano loro, allora
1: sei diventato pungente.
3: Chissà, mi devo,
2: chissà,
3: sì.
2: Chissà, chissà, chissà, chissà.
1: Va bene, dai, facciamo pace ascoltando l'M2 World delle 18.30.
4: Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

ascoltando questa canzone di Gigi D'Agostino del 1998 e ho avuto un flash, mi è venuta in mente una scena in cui lui è venuto sdraiato sul gommone a Italia Unz. Era Elisir.

0: versione remix che abbiamo riascoltato insieme quasi in chiusura di questa puntata di Albertino Everyday di lunedì 4 maggio 2029.
1: Però siamo già nel 29, pensa.
0: Ti sei accorto che ho sbagliato?
1: Sì.
0: Volevo solo capire se eri attento.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi ti sei accorto? Quindi quando parlo mi ascolti con attenzione.
1: Di brutto, non mi scappa niente, Alberto.
0: Oggi è domenica, è una bellissima giornata.
1: Ma noi non lavoriamo la domenica.
0: Quindi ti sei accorto che ho sbagliato?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Mi fa piacere che tu, quando parlo, presti attenzione a quello che dico.
1: Tu parla, io sono famoso per essere un ascoltatore.
2: Cioè, se dovete litigare, però fatelo
0: a casa.
2: No,
0: dobbiamo chiarire, non dobbiamo litigare.
2: Dovete chiarire.
0: Ma si sta disputando adesso?
1: Chi?
0: Ginger!
3: Sì, si sta disputando adesso, ma infatti io vi sento a tratti perché sono a Cremona in questo momento.
1: Ah, per cos'è a Cremona?
0: Paese delle 3T.
3: Sono allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dove è appena iniziata da 11 minuti la partita Cremonese-Lazio. Una partita molto importante per la Cremonese perché se perde...
0: paga.
3: Ciao, ciao.
0: Chi perde paga.
3: Va in Serie B.
1: Quasi, quasi. Se perde, purtroppo, Ginger hai detto proprio bene. Se
3: ho detto bene, sì.
1: Se qualora perdesse, il Lecce vincesse, purtroppo.
0: Scusa, una domanda. La Lazio, non il Lecce.
3: No, la Lazio,
0: scusa, no. Ho capito.
1: Perché la Cremonese ha il Lecce davanti, okay, giustamente la Ginger dice che se perde.
0: Però
1: anche
0: il
1: oggi...
0: Lecce, sai, loro hanno i pasticciotti dalla loro parte.
1: Che c'entra.
0: L'alimentazione è importante. A Cremona hanno il torrone, però. Quindi è una lotta.
1: Ormai sono tutti terroni.
0: No, torrone, hanno anche la torre, hanno anche le tettone. Perché mio amico di Cremona mi ha detto questa leggenda metropolitana famosa.
1: Qualora facesse risultato pieno, la Cremonese raggiungerebbe

0: Hey! Bob Bonny, in attesa di vederlo dal vivo qui a Milano, tanto i biglietti sono esauriti. A luglio bisognerà scavalcare. Abbiamo riascoltato una delle sue hit. Pochi minuti al termine di questa puntata di lunedì 4 maggio di Albertino Everyday. Mancano 6 giorni alla festa della mamma. Quando è la festa della mamma?
1: Domenica 10 maggio, Albert.
2: Tre punti ben shorty.
3: Lo sa tutta l'Italia.
0: Tranne te.
3: Tranne me, forse sì.
0: Come diceva Fabri Fibra.
3: Sì.
0: E allora in questa occasione sto per dire una cosa seria, forse l'unica di questa puntata. Posso?
3: Sì, certo.
0: Certo che posso. Lo dico?
3: Giusto, giusto.
0: Allora, domenica 10 maggio è la festa della mamma. L'azalea della ricerca di AIRC è in oltre 3.900 piazze per la salute delle donne. Allora, domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Domenica regaliamo l'azalea di AIRC a tutte le donne, facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero del cancro. Dove si possono scoprire le piazze, caro Ash?
4: Su AIRC.it, l'elenco di tutte le piazze coinvolte. Poi possiamo sostenere da subito il lavoro dei ricercatori AIRC chiamando il 45521 da telefono fisso per donare 5 o 10 euro, oppure mandando 1 più SMS, sempre lo stesso numero, 45521, per donare 2 euro. Si può fare anche con la carta di credito, quindi non ci sono scuse. Doniamo per questa causa molto importante.

0: che di calcio. Chi vergogna. È Ale Lippi che è
1: vergogna,
0: milanista?
1: Vergogna.
0: Madonna ad agosto farà 68 anni e da uno studio berlinese dovrebbe smettere fra un anno e mezzo circa di fare party. Soglia massima 69 anni.
1: Boh.
0: Lippi aggiunge cose senza che nessuno gli dica di aggiungerle.
1: Appunto,
0: quindi,
1: non aggiungere mai più, eh.
0: UK, mai. UK per Shorty di lunedì è l'America, ma solo perché deve fare tante cose al contrario di Mario.
1: Esatto.
0: Siamo entrati nel vivo del programma con Ale Lippi che, attenzione, finalmente ha pagato un weekend.
1: Oh, miracolo!
0: Albertino non sarà mai un contorno. Piuttosto un menù completo dall'antipasto al dessert.
1: Grazie, grazie.
0: Fargetta, attenzione, è una spia russa vestita da pizzaiolo. Non si capisce per chi lavora e ora fa la pubblicità a Spotify.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: In Svezia, ma forse anche a Milano, si sta diffondendo il sushi bamba. Albertino passa le serate a guardare i gattini che ballano su Instagram, sì. Mentre Fargetta ladri che rubano pacchi del corriere.
2: Che tra i due
1: è una vita movimentata, eh.
0: Oggi è stata la giornata mondiale dei tornei di calcio dei bambini e chiudiamo con Albertino che ha preso una pallonata in faccia da, sì, Fargetta.
1: Sì, potevo morire in diretta.
0: No. Buona serata.
1: Grazie a tutti.
3: A domani alle 5. Beh.
4: Buongiorno a tutti.
5: Oi, Valtteri, buongiorno, e a me.

0: donne stamattina. Vedo dei nomi di donne parecchie stamattina.
1: Buongiorno Walter, Erika da Alessandria.
0: Sta andando
1: a lavorare, ragazzi. E qui sta letteralmente diluviando.
0: Ma dall'Egitto anche stamattina. Buongiorno, 4 minuti alle 6 inizia

0: a quest'ora?
1: No.
0: Ah, siamo peggiori, raga.
1: No.
0: Perché noi e voi insieme tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, siamo
2: la famiglia.
0: Allora, applausi per voi che vi siete svegliati. Come funziona? Innanzitutto uno si presenta, c'è scritto da contratto proprio: mi chiamo Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, con i poteri della W che mi vengono conferiti da 7 stagioni, leggasi, 7 anni.
3: Ciao, oh, Walter, con la W.
0: Vi faccio entrare uno alla volta, per carità. Mi date il vostro nome, la città, e capiamo qual è la regione d'Italia quella più sveglia, ok? Il numero è questo, voi siete

0: Davide da Ancona.
1: Ancona?
0: Direzione Cattolica. Col Morning Show a palla.
1: Da Ancona verso Cattolica, quindi da Ancona verso. Sta salendo, quindi. Eh beh, sì, sta salendo. Vai, vai.
2: Buongiorno, Valterino, dai

0: Oh. E tanto già lo so che io ti ascolterò anche di sabato.
1: Che bello, me la posso

0: nomi buttati così,
1: con il rock and roll,
0: con il rock and roll. Allora, capito come funziona Hit? Da per Italo Dance, anche questa mattina ci siamo presi un po' di tempo apposta per voi per creare insieme una puntatona, e lo è già, eh?
2: Beh.
0: È già puntatona, pieni così. Poi i cocci

0: Buongiorno famiglia.
1: Ciao.
0: Sono Dario di Dovera, di Estremo Milano.
1: Tu sei della famiglia, Dario, vero? Cioè non è che arrivi oggi, c'eri già, vero?
0: Io vorrei zucchero anche Gallo. Ma come sono bello stamattina.
1: Non c'è più.
0: Non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma. Ciao a tutti.
1: Ciao Dario. Allora, raga, dolcificante oppure zucchero? Come lo prendete questo caffè?
2: Funky Gallo, come sono bello stamattina.
1: Non vi vedete più belli, più belle oggi?
2: Non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma.
1: Grande Adelmo!

0: Ciao Walter, sono Fabio da Merate.
1: Ciao.
0: Mi piacerebbe ascoltare Delusa, remixata dai Usura.
1: E allora sì, a 6:10 del mattino, buongiorno se siete appena arrivati. Se per la prima volta siete qui, fatemelo sapere che devo aggiornare il registro delle presenze stamattina, proprio mentre si consuma la musica italo dance qua nel Morning Show di M2. E tu? Delusa.

0: sacco di musichette, tanta musica e tanti jingle che potrò utilizzare anche al sabato. Mi pare che vi sia piaciuta molto questa cosa, eh. Intanto però stamattina concentratevi sulle due vocali, una che è la I, un'altra che avrei aggiunto perché bisogna allungarla, quindi è I, e poi la consonante T che sta per Italia. Non c'è una H davanti, anche se poi in realtà cerchiamo le hit, quelle della musica italo dance di sempre. Tirate fuori il primo ricordo che vi viene in mente a proposito di una canzone dance italiana o italo dance. Se volete anche cantate in un'altra lingua, purché prodotta a casa nostra. L'unica regola che abbiamo posto, messa questa mattina come sempre, è che ne cantiate un pezzettino qua in diretta, ok? Pronti? 342-654-3210. A proposito del sabato, perché siamo in diretta anche al sabato. Senti qua, mica.
1: Sabato, sabato, anche di sabato. Walter Pizzulli ci sveglia anche di sabato.
0: Sempre, sempre amico mio, va. Che vi va di lusso, occhio che non sto pensando alla domenica. No, scherzo,
2: quanto
0: domenica si dorme.
2: Tutto intorno ancora più in là. Sembra quasi un mare l'erba.
3: Ma Valteri, levate gli erbina a sta gente.
0: Questo era poco italo dance però, eh.
4: A fare buttello a prima mattina.
0: Ha ragione lui, ha ragione, raga.
5: Buongiorno calmi. A tutti, buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
5: Cerco
0: cara
5: di trovare la mia identità.
0: Bella.
5: Senza chiedere aiuto, ma sono lontano. Busso e non risponde neanche un'anima.
0: Che brava.
5: Meno male che non ho paura del buio. Non ho niente per me.
0: Tutta,
5: ma
0: regala,
5: non
0: fatta.
5: Mi spero.
0: Brava. Guarda che sfido chiunque a quest'ora della mattina a provare a cantare, Ter!
6: E ci sei adesso tu.
0: Io.
6: E oltre gli altri giorni anche sabato. Sei tu che per noi
0: tesoro che
6: ci sei.
0: Senti, a proposito, non è che devo spiegarvi perché mi è venuto questo collegamento, questo link. Ieri, ve lo giuro, ho visto Michelle Hunziker proprio qui sotto la radio. Meravigliosa! Abbiamo incrociato gli sguardi e ci siamo sorrisi tantissimo. Grande. No, ero io, Michelle. Tutto vero, è verità, è verità. Cioè, io guarda, lei ha guardato, io ho guardato e poi grandi sorrisi. Bella, bella che sei. Qualcuno glielo riferirà magari se stesse dormendo giustamente a quest'ora. Sono ancora là, spero che invece qualcuno invece abbia pensato questa mattina di essere ancora qua, soprattutto se siete appena arrivati e se avete bisogno di qualcosa che vi svegli anche stamattina. Tirate fuori per la I e per la T la canzone Italo Dance, la prima che vi venga in mente. 342-654-3210. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da tanto la chiedete, la metto. Dolce vita.
7: Alza la voce,

0: climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.

0: te ducis in fundo, homo sin res in espe. Si vista Maria, ma es non plus ultra proloquo.
1: Oh, ancora fa Baldoria, sai.

quanto importante sia il latino proprio in generale. E all'epoca fu tentato proprio il colpaccio alle 6:30 della mattina, poi abbiamo voluto riproporlo da parte di un professore che si mise a fare dance, ma c'è tutta una storia intorno a questo. Magica Europa. Allora, buongiorno miei cari vicini, buongiorno miei care vicine, più donne nel momento del 6:30 del risveglio. Buongiorno anche a quelli che sono appena arrivati proprio in questo momento. Sappiate che stiamo cercando di arrivare lì da voi in più regioni possibili questa mattina, in tutte le città d'Italia, ma anche all'estero. Mi fate salutare Franco dalla Germania. Ciao Frank, che sta con noi tutte le mattine, adesso mi ha confidato questa cosa. Poi si aggiungeranno anche nuovi membri della famiglia. Un buongiorno anche a quelli che questa mattina invece aspettavano che si potesse cantare e siete capitati nel programma giusto. Perché vi spiego, c'è la I e la T, una vocale.

0: potete capire canticchiando un pezzettino. Il numero è il 342-6543210. Ad Alessandria, Giallo.
1: Buongiorno Walter, Gianluca ad Alessandria.
0: Ciao Giallo.
1: La canzone dovrebbe fare così: lasciati toccare, fai sentire cosa.
0: Hanno ucciso l'uomo ragno, era l'album, amico mio.
2: Lasciati slacciare.
0: Dillo a noi, sai che faccio? Che più tardi metto un pezzettino della canzone degli 883. Sapete che la scegliamo insieme alla famiglia del programma Il Morning Show di MLO.
3: Ciao Walter, buongiorno, Gloria da Torino.
0: Ciao Glo.
3: Stamattina mi sono svegliata così, con Giusy Ferré. Ma io volevo te. Vedevo il mare, ma poi? Volevo te. E poi non me la ricordo
0: più. Ma era così, Roma.

0: della treccia rosa.
1: E perché spessissimo quando mettiamo le canzoni con mio amico Mauro Michelini pensiamo anche all'emozione che vi può arrivare, per esempio con una canzone proprio di Matt Bianco.
0: Più o meno mi ricordo mio fratello, vedi, che abbiamo 16 anni di differenza, che ascoltava questa musichina qui. Bellissima, grazie.
1: Ma grazie.

0: Italia che fanno Italo Dance, che fanno dance all'italiana. Tirate fuori almeno un titolo cantato, però cantatene un pezzettino qua in diretta, di una canzone che vi viene in mente se si parla di Italo Dance. 342 654 3210. Dimmi, Lara.
1: Buongiorno Walter, Lara da Firenze. Io ricordo quando ero piccola la canzone di Jovanotti, La mia moto. Andò davvero forte.
0: La mia moto. Ciao. Dovessi dirlo oggi, se la prenderebbero. Quello era innamorato, perso, pazzo, di una passione così forte. I centauri lo sanno e quindi vabbè. Quella.
2: Buongiorno Valterino.
0: Ciao.
2: Che dire di Carbonara?
0: Ma quelli erano tedeschi però, gli Spliff.
2: Una Coca-Cola.
0: Sì. Gli Spliff, ma sono tedeschi però, non è Italo Dance.
3: Gloria nell'alto dei cieli.
0: Sì.
3: Ma non c'è pace
0: sì.
3: qua giù.

0: non ho bisogno di veli, sei proprio un angelo tu. E dai, accendi il diavolo che c'è in me.
1: Che
0: Walter,
1: faccio?
0: Buona giornata a tutti, Danilo da Cornaredo.
1: Che faccio? Dammi la presentazione quella figa.
2: Come on, listen to me.
1: Come on, brothers and sisters.
2: Sanctify.
3: Scusate, scusate, and sisters, brothers and sisters.
2: Sanctify your soul.
1: Madonna. Sanctify. Senti. Ah, sono io.
2: I've got the devil in me.
1: Mamma, ragazzi. Lascio su un pezzettino.

0: bisogno di peli o di veli, eh?
1: Perché c'è un diavolo in me.
0: Forse
1: c'è un diavolo in me.
0: Lascio su un pezzo, vai.
1: Le strade delle signore.
0: Come sono?
1: Sono

stupidaggine di una canzone così. Calmi un attimo, sfuma almeno un attimo, alzami un attimo, sfuma quello, metti questo. Ah, ve l'avevo promesso che vi avrei fatto cantare a quest'ora della mattina una canzone di Max Pezzali e gli 883. Regolato.

0: è l'ombelico del mondo, è quella che metto, famiglia, arrivo.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: every day.
1: I don't wanna live another day without you in the dark.
0: M2O suona così.
2: M2O. Ehi Valtteri, buongiorno, e a me potremmo aspettare sempre a te.
3: Buongiorno a tutti

che significa dai, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, giovanotti, l'ombelico del mondo, capito perché ho messo questa canzone apposta per voi? Voi amici a 10 minuti dalle 7 della mattina, voi amiche a 10 minuti dalle 7 della mattina, che avete bisogno di essere incoraggiati, sono qui, sono l'incoraggiatore, mi chiamo Val.

Vi lo sapete come funziona? Anche questa mattina vi regalerò i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapasse, gli adesivi, gli stickers. E poi alle 7 iniziamo perché arriva il quiz. E vi regalerò anche la lampada del morning show di M2O.

0: mio meglio, pure del mio peggio alle volte, vero? Sappiate che abbiamo, per il fatto che siamo veramente in tanti, siamo migliaia ogni mattina, organizzato proprio una reunion della famiglia del Morning Show di M2O. Mettete in agenda, 6 di giugno, durante il Party Like DJ Vlad, ci sarà anche il momento, quello della reunion della famiglia del Morning Show di M2O, che hanno voluto chiamare Walter Pizzulli Family and Friends. Quindi la famiglia, tutti quanti voi siete chiamati.
1: La famiglia.
0: Allora, 6 giugno, 10 e mezzo della mattina, ingresso gratuito, Parco Sempione Milano. Vi racconterò poi un po' tutti i riferimenti, ma li sentirete, abbiamo un mese di tempo per raccontarvi come funziona. Intanto, se siete arrivati per la prima volta, beh, già appena ci ascoltate fate parte già della famiglia, siete già della famiglia. Questa è la mattinata nella quale c'è la I e la T. Vi chiediamo di tirar fuori una canzone Italo Dance o dance all'italiana, anche se cantata in un'altra lingua, purché prodotta a casa nostra. 342 654 3210, il numero di telefono.
2: Buongiorno, sono Mary da Taranto.
0: Ciao.
2: Ci tenevo a dirvi che è quasi un anno che vi ascolto.
0: Grazie Mary. Ma riesci da Taranto a venire il 6 di giugno al Parco Sempione Milano? Organizzat!
2: Perché vi ho ascoltato quando sono uscita dalla concessionaria a ritirare la mia bellissima Peugeot.
0: Cioè, la prima volta in assoluto che ci hai beccati?
2: Ho acceso la radio e c'eravate voi. Comunque, io vorrei tanto ascoltare, comunque andare, e poi me

0: notte scura.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi.
2: Costo disco, la trinani, il filaccio, le capi, la si fazzali stavanti.
1: Alla fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

0: solo Sandra e Barbie. Tra poco vi racconto.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
0: Puntatona!
5: Sull'app. Oh, canale 715. Digitale terrestre.
0: Avvisate anche gli altri, sta per iniziare.

0: Mister, buongiorno famiglia. Hai centrato la canzone che volevo ascoltare? Cara, avrei voluto richiederla.
1: Lo vedi?
0: Santina da Napoli.
1: Ma guarda, non sei l'unica.
2: Sì, no, senti.
1: Così si va al lavoro la mattina con il buon umore. Buongiorno dalla famiglia. Benvenuti, la radio è.

0: arrivarri.
1: Dimmi due.
0: Allora, la radio che state ascoltando, M come Milano, 2 a numero, O come... Ma questo è evidente che sia appannaggio di quelli che non ci hanno mai ascoltato.

all'ultimo verso dove arriverò. Rino, Walter, non ci saluti mai. I simpatici, e se siete simpatici, vedi. Marchino da Bologna, ciao, buongiorno Walter, Davide da Gazzada. Uè, non dire Gazzada, Gazzada è Varese. Ciao, Giorgia da Roma, Walter non mi saluti mai. Massimo da Sessaurunca, Caserta, ci è Caserta. A proposito, buongiorno Walter, buongiorno per la sveglia, bellissima la canzone, lo so, ma mica l'ho fatta io, mica i meriti sono miei. Saluto i miei colleghi di Seba, buongiorno Salvo da Alessandria, saluti da Foggia, così a caso, Francesca da Bergamo, a me mi hai chiamato, lo vedi? Oh! E se no quelli... Sara da Treccate, buongiorno, quindi siamo a Novara, Alessandro e Carlotta da Siracusa, veloce.

0: Dimmi già.
1: Allora arriva il quizzo di M2O. Voi che siete scamatissimi, già lo sapete che sui social un istante prima di andare in diretta io posto la card nuova, avete visto? Sono venuto bene in quella foto lì?
2: No!
1: Lo sapevo, vi preoccupate, io non mi offendo, state tranquilli. Per quello ho scelto di fare la radio, che non sono bello, mi piaccio. No, non è vero, non lo penso, è citazione questa, sennò poi dicono Sandra e Barbie hanno gli stessi soldini, capito? In tasca loro se si frugano hanno gli stessi soldi. Quanto le deve dare Sandra perché Barbie abbia 20 euro in più di lei? Arriva! Allora, Sandra e Barbie sono le due protagoniste, hanno gli stessi soldi in tasca. Quanto deve dare Sandra perché Barbie abbia 20 euro in più di lei, ok? 342-654-3210. Ho appena dato il numero, ho sbloccato l'aggregatore. Da questo momento basta il vostro nome, la città. Datemi la risposta corretta prima delle 8. Tra tutti voi che avrete risposto bene, manderemo in diretta quello, quella, quelli che ci diranno qual è la risposta.

0: di voi, se siete in macchina, più di uno che ci darà la risposta corretta e se ne andrà a casa stamattina con la lampada, quella che cambia colore in base all'umore, cioè quella del morning show di M2. Allora rispondete a questa, secondo me, semplice domanda. Poi Sandra e Barbie, la Barbara, no? Hanno gli stessi soldini in tasca, ok? Quanto le deve dare Sandra perché Barbie abbia 20 euro in più di lei? Raga, lo dice, 20 euro! 20 euro più di lei! Il numero è il 342-654-3210, nome, città e via.
1: Valderino, buongiorno.
2: Ciao.
1: Gianluca da San Marino.
0: San Marino.
1: Secondo i miei calcoli, okay, gli dovrebbe dare 20 euro.
0: Scusa, perché Sandra e Barbie hanno gli stessi soldini in tasca, l'ho fatta facile, dici. Quanto deve dare Sandra a Barbie perché abbia 20 euro in più di lei?
3: Buongiorno, ragazzi! Ettore da Foggia!
0: Ma mica si urla così, ma che cos'è, dai?
3: Oggi è strafacilissimo.
0: Ti faccio i compiti. Lo sapete che l'unica regola è che se dite che è facile oppure mi richiamate all'ordine, tipo Walter, c'è l'inno della spocchiosità. È facile, e poi ha sbagliato, è facile. Avrà sbagliato sicuro, raga. Gli fai lo gnè gnè quello. Allora, capito come

0: qualcuno che la sappia.
1: Ciao Valterino, amore. Miriam da Mantova. Ciao. Per me oggi la risposta è 20 euro.
0: Tutti 20.
2: Dacci un aiuto.
0: Tutti 20.
2: Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci
0: allora,
2: l'aiuto.
0: Allora, come ve lo do l'aiuto stamattina? Come lo volete? In giappo, vai che c'è.

0: Contate quello che... Vai! Beh, l'ha fatta la tira. Che c'è?
1: Ma ci stai prendendo in giro?
0: Un po' sì, oggi sì, un po' sì, ma nulla è come sembra.

0: togliervi alla reception del programma Il Morning Show di M2O Shows. Nella versione di Davide e David Guetta, Love Tonight. State ascoltando Il Morning Show. Siete di fretta come ogni mattina a quest'ora.
1: Quanta fretta, ma dove corri? C'è il quiz.
0: Dai che i migliori in questo campo siamo noi, quelli della famiglia del Morning Show di M2O. Provate a rispondere a questa semplicissima, secondo me, domanda, ma così non è evidentemente. Sandra e Barbie hanno gli stessi soldi.

0: Con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

every day.

0: con Children Autia, il titolo della canzone, Sofian Zau, il morning show di M2O. Per questo vi rispondo, ovviamente, perché quando uno arriva alle 7:30 della mattina e magari non sa esattamente cosa stia capitando, ti chiedi innanzitutto che radio sia, cosa stia accadendo. Stiamo giocando al
1: quizzo.
0: Sandra e Barbie hanno gli stessi soldini in tasca. Quanto deve dare Sandra a Barbie perché lei abbia 20 euro in più di lei? È la domanda di oggi. Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O
2: Lo stretto di Hormuz è sempre più l'epicentro della crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, che hanno lanciato l'operazione Project Freedom, sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro delle navi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione e gli Emirati denunciano un raid contro il sito petrolifero di Fujairah. Ma l'Iran, che definisce Project Freedom un progetto senza sbocco, nega di aver preso di mira il paese del Golfo. Per Teheran poi i colloqui stanno facendo progressi grazie al Pakistan. Oltre ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggia Garlasco, domani i PM di Pavia sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che dovrà riferire del video intimo della ragazza e del fidanzato Stasi guardato sul PC. Oggi saranno ascoltate dai carabinieri di Milano.

0: Walter? Ehi, hey, Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?
1: Ma certo, sono qua, stavo ascoltando Run DMC, Reverendo Rande, Run DMC con Jason Nevins and It's Like That. Allora, Quizzo è quello che vi accoglie a quest'ora della mattina, tra le 7 e le 8 si gioca ogni giorno, da lunedì al sabato, anche al sabato. Sì, perché lunedì e venerdì facciamo 6 meno un quarto 9, il primo programma del mattino, anche di sabato. Già da sabato scorso, lo sapete, siamo qua ogni mattina, tutti i giorni, anche per giocare al Quizzo. Sì, perché molti di voi mi chiedono, ma al sabato si gioca al Quizzo? La risposta è...
0: Beh.
1: Prendiamo per le mani, tra le mani, i Quizzo, quelli che vi hanno dato più noia, quelli un po' più difficili per voi, mucha noia. Allora, quello di questa mattina potrebbe rientrare tra quelli, nonostante io credevo

0: pizza.
1: Dove?
0: Dimmi da.
1: Mi raccomando, diffidate dalle pessime imitazioni che circolano, che girano, perché siamo gli unici che vi regaleranno intorno alle 8 la lampada con la scritta il morning show di M2O. La domanda di oggi è questa: si gioca non chiamando la radio, eh?
2: No.
1: E sono qui da solo, non vi posso rispondere, non posso chiacchierare con voi, ma vi voglio ascoltare. Il numero è 342 654 3210. Possono giocare anche quelli nuovi, quelle nuove che per la prima volta ci avessero intercettati. Basta rispondere a questa domanda: Sandra e Barbie, la Barbara, hanno gli stessi soldini in tasca. Quanto le deve dare Sandra perché Barbie abbia 20 euro in più di lei? Credevo sarebbe stata facile, ma invece rispondi.
3: Ciao Walter.
1: Ciao.
3: Secondo me deve avere in tasca 40 euro.
1: Molti hanno
3: un saluto, ciao Simone.
1: Ciao. Allora, se non dico no, potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Stamattina non ne sconfesso troppe, a dire la verità, ma 40 è molto detto. Non so.
4: Ciao Walter. Ehi. Giorgio da Ragusa.
1: Ciao Giorgio.
4: 6 euro.
1: 6

0: Beh, esattamente quella. Ho appena postato per farvi vedere cosa accade sull'aggregatore, quello sul quale arrivano innumerevoli, numerosi messaggi alla mattina, proprio in questo momento. Se andate su Instagram, tra le storie, Walter Pizzulli, vedete, così capite. Sto cercando di fare del mio meglio e nonostante tutto, nonostante arrivino qui migliaia e migliaia e migliaia di amici e di amiche che credono di saperla, state sbagliando la risposta di oggi. Sandra e Barbie hanno gli stessi soldi in tasca. Quanto deve dare Sandra perché Barbie abbia 20 euro in più di lei? Tra poco l'aiuto, state qui.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Dal 4 al 6 giugno,

0: Torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da

0: M2O. Suona così.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
2: E anche per quest'anno sentitevi tutti gnegnizzati.

0: Vabbè, senti, no.
1: Non piangete, fammene sentire un'altra.
2: Ciao Walter,
1: ciao.
2: Siamo Tiago e Aaron da Bergamo.
1: Ciao Tiago.
2: Per noi la risposta è 20 euro.
1: È 20, è 20.
3: Dacci un aiuto. Ciao. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Ma se...
3: dacci l'aiuto.
1: Ma se do sta aiuto, guarda che lo capiscono. Ve lo metto, dai, vai. Ciao. Si capisce?

0: come sta accetta. Max, mi vuoi come controfigura? Che...
1: No.
0: Lo so, hai ragione. Vabbè, oh, basta. Avete capito come funziona? 342-6543210, ma qui nulla. È come sembra.

0: No, sono uscita.
1: Allora al tre facciamo io e te.
2: Uno, due, tre, dai.
3: Nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye.
1: Ma se passa il capo?
0: No, oggi non c'è.
1: Allora! Allora va bene tutto. Ti faccio arrivare prima che posso la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, quella con la scritta

ve l'ho detto che sta per iniziare l'ora bella. Adesso si vincono i gadget di M2O. Datevi da fare appena sentirete Play With Us anche questa mattina. Basta mandare un messaggio al 342 6543 210 e come al solito

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Oh, è puntatona, eh!
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.

0: letto. Puntatona, tirate fuori una canzone italo dance, dance italiana. Se volete cantatene un pezzettino, che è l'unica regola per andare in onda. Ma prima una dance 90, ci pensiamo noi. 8 e 90.
1: M2O.
2: Gli anni 90 nel morning show di M2O.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno Walter.
6: Yo, let's funk this party, alright?

0: inimitabile, mai dimenticato e mai lo dimenticheremo, anche con questa Just Get Up on Dance nell'8 e 90 tutte le mattine alle 8 solo nel Morning Show di M2O. What else?
1: Auguri augurissimi nel Morning Show di M2O.
0: Ciao, mettiamo ordine, sono Walter Pizzulli,

0: chiamare Matteo. Senti qua perché? Perché tu ti sei un lamentone, vero? Walter non è un mattiniero, in compenso è un babbo presentissimo e super attento, a cui vogliamo un bene nell'anima. Senti qua, vogliamo mandargli i nostri auguri, anche perché lui pensa che da quando è nata Petra lui non sarà più festeggiato. E invece non soltanto t'hanno festeggiato, ma ti festeggiamo alla radio, Matteo. Contento?
1: Sì, contentissimo, grazie mille.
0: Com'è Denise? Com'è Petra? Come sono?
1: Petra è brava, Denise un po' meno.
2: Ma là allora!
0: Ma che devi tornare a casa, fammi sapere come va. Tanti auguri, Matte!
1: Grazie mille!
0: Un bacio, ciao!
3: Auguri, augurissimi!

0: pezzo trascinante, quello di Usual Jamaican Bam Bam. State ascoltando il Morning Show su M2A, 8:15 della mattina. Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Allora, anche per voi che siete arrivati solo in questo momento, non pensate neanche per un attimo che noi vi si faccia pesare il fatto che siamo qua dalle 6:15 e tu arrivi solo ora. Cioè, come ti puoi sentire? Allora, sono Walter e sto qua, non ti preoccupare anche se sei arrivato adesso. Se siete appena saliti nella vostra macchina viva di lusso, un po' perché non abbiamo ancora regalato i gadget di M2O per quelli che vogliono raccattare su t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi della radio, tra poco capiterà il Play With Us a sorpresa. E poi perché viva di lusso stamattina? C'è la I e la T, una vocale e una consonante che una volta alla settimana compaiono sul display

0: 333210. Gigi, vai, comincia.
1: Every day you pull me round, giving me a world of lies there. You throw me down, me round.
2: La Martellina, leva le erbina, staggetti.
3: Tu mi piaci.
0: Anche voi.
3: Tu mi piaci.
2: Anche voi.
3: Tu mi piaci tanto.
0: Anche voi, famiglia. Ciao.
3: Ciao. Serena, dai.
0: Ciao. Mua, ciao.
4: Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, okay. Che voglio andare ad Alghero.
0: Mia madre non lo deve sapere. Che brava. Dai, canticchiate un pezzettino nella famiglia.

0: caso iniziate con noi dalle 6:15, un paio di canzoni ne mettiamo, poi una volta alla settimana c'è tanta voglia di tornare a quando è il contorno per una mezz'oretta, 40 minuti, è proprio quel decennio là.
1: Muoviti tranqui funky, sleghi movimenti col tranqui funky, e le vibrazioni tranqui funky, ciao Nico da Modena.
0: Nicky, sì. E allora...

0: pezzettino in diretta.
1: Tutti quanti continuano a chiamarmi Donatella. Oh, bella.
0: È Donatella, è lei.
1: Ciao, ma lei? È Valentina da...

0: famiglia.
1: Ma che chiedo al mio amico Mauro Michelini, che sarà al lavoro come al solito anche stamattina. Questa la potremmo mettere una di queste mattine.
2: No.
1: Grazie Mauro. Gianni
3: Walter, con questa, altro che pelle d'oca, mi ha vibrato anche il cuore.
1: Quella.
3: Grazie.
4: E domani saremo sempre di più.
1: Vedi quanti che stanno cantando ancora quando scatta il momento, quello lì, cara.
5: Va bene, va bene, va bene. Anche oggi ho indovinato, ma non mi telefoni più.
1: Però se
5: va bene così.
1: Però se fai così, amico mio, dai. No, dai, no, no. Dobbiamo scavolare Vasco.

che siamo in ritardo, raga, dammi un disco, dai. Grazie però, grazie per aver cantato. Lo so cosa sta capitando questa mattina. Migliaia di amici e di amiche, che bello. Mi fai salutare lei, Sara, nuova ascoltatrice. Ciao Sara. Ma tipo stamattina oppure che già c'eri magari in qualche giorno della settimana? Lo so che sono curioso, non è che ci dobbiamo vantare poi, eh? E per sapere come fare a tenervi attaccati, incollati qui alla famiglia. Per esempio con la musica, ci pensa il mio amico Maurizio Molella, Confusion.

0: regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la Mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a

0: E noi siamo sempre a 1000. Abbiamo detto mettiamo burracchi e tergisi.
1: E che c'è, ragazzi? Ehi,
2: buongiorno, veramente.
0: Dimmi.
2: Tutta roba fresca qua con la famiglia dell'M2O del Morning Show di Walter Pizzulli.
0: Ma che la pescheria, so-

0: qualcuno nel seguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: In FM Lab su mdwo.it.
8: Pizzulli, hai preso l'ombrello, il cellulare, le chiavi di casa? Guarda, il cellulare l'hai lasciato là ancora. Tutte le volte ti devo ricordare di prendere il cellulare, sennò poi dopo ti chiamano tutti per le serate, insomma, un macello.
7: M

È un'idea che sembra quasi futuristica, giusto o sbagliata che sia, andremo a commentarla con tutte le opinioni. Partiamo da qui, ma ovviamente ricordiamo anche che da qui a mezzogiorno non mancherà il nostro momento ludico. Play with us lo chiamiamo, gioca con noi, ovviamente per la traduzione in italiano, che però ha meno coolness. Mi piace di più Play with us, anche perché ormai cos'è, il quinto o sesto anno che sono abituato a chiamarlo così. Però voi lo conoscete benissimo e sapete che ogni giorno Play with us è abbinato ad una canzone diversa. Gli Another Talk to You non hanno

da ricordare anche per i nuovi ascoltatori che in qualche modo hanno trovato M2O e amanti della musica come siete, allora rimanete qua con noi. Beh, sappiate che oggi ne avremo tantissime da discutere, perché partiremo da una proposta di legge che arriva dalla Svizzera per modulare l'affitto di base in base al reddito. Sì, praticamente in base al tuo guadagno avrai la possibilità di pagare più o meno di affitto.

Le certezze dell'aria di festa che riesce a regalare sempre Daddy Yankee, appena ascoltato con la sua dura alle 9 e 12 minuti. Siete su M2O, è martedì mattina e lo sapete che dobbiamo iniziare con un po' di notizie da sesta pagina, anche se a dire la verità, secondo me, vista l'importanza di questa notizia, qualche trafiletto nella prima pagina, soprattutto dei giornali quotidiani americani, l'avrà sicuramente trovata. Parliamo del Met Gala che si è svolto proprio ieri notte in quel di New York City, essendo il First Monday in Amsale, cioè il primo lunedì di maggio, come direbbero quelli bravi. E come ogni anno, appunto, al Metropolitan Museum of Art in New York, migliaia di star hanno sfilato sul red carpet del Met Gala, che è l'evento di moda, per i pochi che non lo sapessero, e beneficenza più atteso dell'anno, organizzato da Anna Wintour, direttrice di Vogue America, adesso super mega capa di tutto il gruppo, insieme a Jeff Bezos e Lauren Sanchez. E proprio la loro presenza, la loro partecipazione ha creato non poche polemiche anche a livello politico di New York, visto che il sindaco per scelta non ha voluto partecipare. Il tema di quest'anno era costume art, ossia un soggetto che celebra l'abito come opera d'arte scultorea. Si sono visti Madonna, Bad Bunny, tra l'altro era irriconoscibile.

Sorry Papi, questo il titolo della canzone dell'M2Hot. Novità delle 9 e 16 minuti appena ascoltata su M2O, mentre commentiamo un po' le notizie da sesta pagina, che poi questa mattina tanto da sesta non sono, almeno stando un po' al costume e alla società statunitense, visto che stavamo raccontando un po' il Met Gala di ieri sera, che ha visto proprio come tema della cena di quest'anno il costume art, quando un soggetto celebra l'abito come opera d'arte scultorea. D'altra parte, una cena di moda e beneficenza, dovranno celebrare qualcosa del genere. Anche se ai più esperti, più interessati a questo grandissimo evento modaiolo e mondano internazionale, hanno detto che era una edizione un po' sottotono, vista anche la situazione internazionale che non permetteva di viverla con spensieratezza. Raccontavamo di come Bad Bunny ha pubblicato anche le sue foto sui suoi account social, fosse totalmente irriconoscibile. Grande attesa invece per Beyoncé, che è tornata proprio alla cena di uno tavolo blasonato dopo 10 anni. Insomma, si è fatta attendere, c'ha avuto altro da fare. Anche Rihanna ieri sera è arrivata, però non ha detto nulla sul nuovo album. Ci sarà?

0: canzone leggera che ci riporta a quella sonorità di fine 90, primi 2000. Milky in questa versione di Just The Way You Are, appena ascoltata su M2O. Come dici, Daniele? Prego!
1: Davide!
0: Buongiorno.
1: Qualcuno ha visto Davide?
0: Sono qua.
1: Ho
0: sono
1: trovato stamattina tutte le seste pagine dei giornali strappate.
0: Lo so, colpa
1: mia. E il
0: rubinetto
1: della vasca della cultura generale lasciato aperto.
0: Guarda, Daniele, te possiro, come si direbbe dalle tue parti. No, il bagno di cultura generale.

0: 10% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Afrojack, David Guetta e Sia con la loro canzone Awake Tonight, appena ascoltata su M2O. È martedì mattina e ci stiamo interrogando, stanno arrivando tantissimi messaggi al 342-654-3210 rispetto ad una proposta di legge che è stata effettuata in un comune della Svizzera riguardo alla possibilità di modulare il canone d'affitto appunto in base al reddito. Michela,
1: ciao,
0: prego.
1: Davide, Michi da Pavia.
0: Ciao,
1: bellissima iniziativa quella dell'affitto in base al reddito, però dalla parte dell'offerta bisogna fare qualcosa, nel senso che o si modulano anche lì i prezzi secondo delle regole o lo Stato deve sopperire alla differenza.
0: Guarda, è tutto molto articolato e tra poco te lo racconterò, in particolare quello che sta accadendo in quel di St. Moritz, che non è proprio un paese di persone poco benestanti. Però prima abbiamo gli appuntamenti con la musica del passato. Il nostro M2 Old l'abbiamo scelto dal 1998, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Un ventenne ha annegato a Venezia dopo essere caduto in acqua insieme con altri due coetanei nel sestiere di San Polo. Gli amici sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il giovane non è più riemerso. I sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo. Sono giorni decisivi per la nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggia Carlasco. Oggi a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima, saranno ascoltate separatamente come testimoni nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti. Domani a Pavia, dove in programma l'interrogatorio di Andrea Sempio, i PM sentiranno Marco Poggi, fratello di Chiara. Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, in vigore da meno di un mese, rischia di crollare a causa dello scenario di guerra che si sta materializzando nello stretto di Hormuz. Il Pentagono ha annunciato di avere distrutto 6 imbarcazioni dei Pasdaran, neutralizzando un lancio di missili e droni diretti verso i mercantili in transito. Teheran però sostiene che le unità colpite fossero imbarcazioni civili. Siamo allo sport, il calcio. Stasera si gioca Arsenal-Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Champions League. Si parte dall'1-1 dell'andata. Chi passa il 30 maggio a Budapest affronterà la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani sera. E si riaccende la lotta per la Champions dopo il poker della Roma, che all'Olimpico travolge la Fiorentina 4-0. I giallorossi sono quinti in classifica, -1 dalla Juventus e -3 dal Milan. Nell'altro posticipo la Lazio vince 2-1 in rimonta a Cremona. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella prima parte della giornata piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro-nord in Sardegna. Nel pomeriggio tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, in peggioramento anche su Campania e Molise. Venti sostenuti da sud. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni. This is M2O. M2O.

0: Cross Michelle dal 1998 con una canzone che ha fatto veramente la storia. Ghetto Superstar era il nostro M2O, della musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E troverete anche delle spiegazioni rispetto a questa proposta di legge svizzera per andare a modulare il canone d'affitto in base al reddito. Ecco, ci troviamo in quel di St. Moritz. Per chi non lo sapesse, parliamo di una perla delle Alpi famosissima perché ci sono 5.000 residenti e alla metà sono tutti miliardari praticamente. Una città molto ricca, veramente. Sentiamo però qualche opinione. Partiamo da voi al 342-654-3210. Fabio! Ci sei?
1: Buongiorno, Fabio da Roma. Dov'eri? Beh, lo trovo giusto un discorso del genere, che uno paga l'affitto in base a quanto guadagna. Sì. Certo, però che non può, per me è un po' chiede, tipo, stai da solo, voglio 100 metri quadrati di casa a un prezzo irrisorio. Sì. Quello magari no. Però non è male come idea.
0: E allora,
1: un saluto.
0: Quali sono i criteri, caro Fabietto? Ti posso dire che sono già previsti 19 appartamenti dai monolocali e quadrilocali con affitti che variano in base al reddito di chi ci vive.

0: questo affitto modulare, proposta di legge svizzera che sta per essere discussa in quel di St. Moritz. Francesca,
1: ciao
0: Davide,
1: io non sono d'accordo perché non deve andare con il reddito, deve andare con il valore effettivo dell'appartamento. Perché deve andare
0: puro
1: con il reddito, scusa?
0: Così com'è.
1: Una casa piccolina costa poco, una casa grande costa di più. Chi se la può permettere la prende grande, chi non se la può permettere la prende piccola. La vostra Sartina.
0: Sartina, guarda, precisissimo il tuo pensiero, ma lo fanno proprio per non allontanare le persone meno abbienti.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
7: Pour moi?
8: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
15: Tanetag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
17: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un

Era la canzone, l'inno dei mondiali 2010 proprio in quel del Sudafrica. Non a caso Shakira cantava in tutto il mondo Waka Waka, canzone che ha ripreso ovviamente anche questo weekend, visto che Shakira è stata la protagonista del super mega hyper show live in quel di Copacabana, come ogni anno a Rio de Janeiro, insomma vogliono realizzare. Circa 2 milioni di persone hanno cantato insieme a lei Waka Waka. La canzone l'avete ascoltata alle 9.49 minuti su M2O, ma devo dire che faccio molta fatica a gestire il traffico di messaggi vocali che avete inviato al 342-654-3210. La questione della proposta di legge di Sam Moritz, comune non propriamente povero, anzi uno dei più blasonati, uno dei più ricchi in assoluto. In seconda fila si trovano sempre Lamborghini, Ferrari e altre auto di lusso, così è proprio perché li hanno da buttare via e perché si ritrovano in paperon de paperoni di praticamente tutto il mondo per andare a farsi una sciata. Beh, in questo panorama di super ricchi che è degno quasi di un film di Natale dei Vanzina, possiamo dire che il comune di Sam Moritz ha realizzato 19 appartamenti dai monolocali e quadrilocali con affitti che variano in base al reddito di chi ci vive. Questo progetto si chiama Gian, costa circa 13 milioni di franchi pubblici e i lavori dovrebbero concludersi nell'estate 2027 per un totale di 350 appartamenti con canone variabile. Direte voi, ma no, risponde il mercato, però in questo mondo di ricchi dove metti magari a lavorare tutte le categorie che non possono permettersi una villa multimiliardaria?

0: ultra ventennale per una delle voci più famose in Francia che è arrivata anche qui in Italia. Orlesan con Encore une fois chiude questa prima ora di dibattito su M2O, ma la questione casa e anima delle città mica finisce qui. Adesso però arriva il nostro M2 Hit.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatura.

Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette. Non a caso sono talmente belle, talmente famose, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2Hit. 10:04. C'è un grande dibattito sulla questione abitativa di St. Moritz e il canone d'affitto variabile in base al reddito delle persone. L'abbiamo detto, c'è una questione anche di anima della città. St. Moritz, per chi non lo sapesse, è veramente questa perla delle Alpi svizzere piena di miliardari, molto lussuoso come giro. Tanto per dirvi, ricordo ancora una ventina d'anni fa quando ero andato a sciare l'ultima volta a St. Moritz, un panino e una birra qualcosa come 35-40 euro, magari la sparo, ma parliamo comunque di 20 anni fa. Vabbè, lasciamo perdere anche l'epilogo di quel pranzo buonissimo, quello dog e birra ai tempi quando sciavo a St. Moritz, ma ci sono ovviamente delle questioni, perché abbiamo detto che il prezzo medio dello stipendio, che succede? Non so cosa stia succedendo, ci sono tante cose che arrivano qui in onda. Detto questo, il discorso è molto importante, perché quello che stiamo facendo è un po' un'analisi rispetto ai centri città che avvengono qui nel nostro paese. Stavamo raccontando di come Milano abbia un'anima un po' diversificata da diversi anni, così anche come Roma, come tanti altri centri cittadini, perché si viene a creare una crisi abitativa e un costo dei prezzi a volte non affrontabile da tutte le fette della popolazione. Comunque sia, secondo me, potremmo prendere ad esempio uno spunto quello che hanno fatto le amministrazioni della città di Londra in generale, dove esistono le cosiddette council house. Avete in mente che ci sono queste palazzine un po' tutte uguali? Ecco, è una sorta di politica di diciamo case popolari, che però vengono date ovviamente a persone che hanno un lavoro normalissimo, hanno dei prezzi calmierati, di modo che le persone non vengano poi ghettizzate da una parte e dall'altra, ma che possano stare e crescere tutte insieme, così le città non perdono l'anima.

0: con New Religion, la loro canzone appena ascoltata alle 10:21. Siete su M2O e perché il martedì mattina bisogna cercare lavoro? Roby, prego.
1: Davide, buongiorno. Roberto,
0: buongiorno. Dici?
1: Cercare lavoro è una bella esperienza lavorativa.
0: È un'esperienza lavorativa. Quando si cerca seriamente lavoro, diventa un lavoro stesso. Però se lo fate il martedì mattina, in particolare in questo momento, è qualcosa che sarà più agevolato, più facilitato. Tra poco ve lo racconto.
2: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: Noi siamo giovani.
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 € al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3.

0: partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2.it.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: mattina. Detto questo, però, abbiamo il meteo e anche gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Caso Garlasco, Andrea Sempio domani non risponderà alle domande dei PM, lo hanno annunciato poco fa i suoi legali. Intanto a Milano oggi saranno sentite le cugine della vittima Chiara Poggil, le gemelle K, una in mattinata, l'altra nel pomeriggio. Ancora cronaca, avrebbe circa 20 anni e sarebbe di origini polacche il ragazzo morto a Venezia, annegato dopo essersi gettato in acqua con altri due amici, il corpo recuperato dai sommozzatori nei pressi di Campo San Polo. Conflitto russo-ucraino, 5 persone sono rimaste uccise nei raid di Mosca nella notte. Solo ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte, dopo che la Russia invece ha decretato una tregua per l'8 e il 9 maggio, in coincidenza con le celebrazioni per il giorno della vittoria sui nazisti. Due poltrone per quattro, siamo al calcio, il raddoppio di uno dei classici di Natale per descrivere la corsa Champions. A 3 giornate dalla fine, Milan, Juventus, Roma e Como, in rigoroso ordine di classifica, si contendono gli ultimi 2 posti. Quella giallorossa, guardando le ultime giornate, la squadra più in forma, il 4-0 rifilato ieri alla Fiorentina, significa meno 1 dalla Juventus e meno 3 dal Milan. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Mattinata di piogge anche intense su gran parte del centro-nord, ma anche in Sardegna. Nel pomeriggio poi i cieli resteranno grigi sulle regioni centro-settentrionali e il tempo andrà peggiorando anche su Campania e Molise. Le previsioni di Il Meteo.it su M2 ritornano questa sera.

ritmo travolgente, canzone che entrava in testa e non usciva più. La consacrazione per Ricky Martin nel 1999 e la sua Living la Vida Loca, canzone che abbiamo ascoltato alle 10:36 minuti per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma adesso lo so che tanti di voi ci staranno ascoltando mentre provano ad inviare quell'application, direbbero quelli bravi, oppure quel curriculum, o semplicemente anche una richiesta per proporsi ad un'offerta lavorativa. Ora, perché il martedì mattina? C'è un sondaggio realizzato dal Centro di Studi di Umana, fatto su circa 1 milione di candidature inviate. Bene, 350.000 utenti hanno inviato questo milione di candidature, ma pensate che circa il 40% viene inviato in

0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone. Rende più

una sonorità molto elegante, come lo stesso titolo vuol far percepire, la canzone di Justin Timberlake and Jay-Z, Sweet and Tie, alle 10:49 minuti, dove anche oggi vogliamo fare la nostra pausa caffè. Ce n'è sempre un gran bisogno in questi momenti.

Just Like Fall in Love, la canzone dei Coldplay, in una versione dove c'è anche la collaborazione di Zerb, artista che ovviamente seguiamo già da diversi anni e che con i Coldplay ha trovato questa nuova carica emotiva che abbiamo appena percepito ed ascoltato alle 10:56 minuti, durante una pausa caffè dove ci interroghiamo un po' sul legame dei lavoratori italiani con il proprio posto di lavoro. Perché un tempo la frase "ho trovato il posto fisso, mamma, papà, adesso dovete essere felici", ecco, un tempo il posto fisso equivaleva un po' a una medaglia. Poi ovviamente sono intervenute tante leggi, non da caso anche dal 2015 il Jobs Act, insomma tutte queste grandi rivoluzioni, motivo per cui nel 2026 è un po' anacronistico parlare di posto fisso. Checco Zalone ci ha fatto anche un grandissimo film di successo riguardo a questo stereotipo tutto l'italiano, che pone invece noi come lavoratori nel 40% dei casi come pronti lì immediatamente a mollare

eleganza in questa musica. Oden and Fatso, Lauren, I Can Stay Forever, il titolo della canzone che avete ascoltato alle 11:10 minuti, ma non è l'orario che mi importa citare in questo momento, quanto invece, guardate bene il calendario, 5 di maggio, e questo vuol dire che manca circa un mese ad uno dei weekend che preferisco in assoluto nella vita, perché dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 250.000 persone, torna Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ, quando sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, e si svolgerà, come sapete benissimo, qui praticamente nel giardino di Via Massena 2 Milano, tra Parco Sempione e l'Arco della Pace, con tantissima musica, sport e intrattenimento. Tra l'altro ci saranno moltissimi artisti che si alterneranno sul palco. Sabato 6 giugno ci sarà il meglio della musica made in Italy, la musica italiana, e domenica 7 giugno invece ci sarà una serata molto ma molto speciale, visto che il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da Albertino ed oggi in onda su M2O. Per l'occasione, tra l'altro, domenica 7 giugno si esibiranno i migliori artisti della scena rap e urban nazionale, e sto parlando di Fabri Fibra, Frank I Energy, Ernia, Neffa, Elea, Madame e Taiwan. Inizio dello show alle ore 18, biglietti in questo momento disponibili su ticketone.it.

Senti la novità che vede il ritorno di The Kid LAROI dall'Australia, più precisamente da Sydney, è arrivato qui su M2O con la novità dal titolo Pieces alle 11:15. Intanto vale la pena ricordare che se avete voglia di partecipare ai nostri dibattiti e fare le vostre riflessioni potete farlo liberamente al 342-654-3210. Ma soprattutto io devo fare anche una critica in questo momento, perché non abbiamo ancora segnato né giocato col nostro Play With Us, momento ludico di M2O abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Another Talk To You è questa la canzone che vi permetterà di vincere i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri. Ma in questo momento, perdonatemi, io voglio proprio aprire il cuore agli ascoltatori di M2O, perché sto vivendo un momento leggermente stressante. Nulla di grave, sia chiaro, eh. Sono proprio questioni di vita che ogni tanto capitano. È che in questi giorni sto facendo un trasloco, devo cambiare casa, quindi mi ritrovo totalmente sommerso da scatoloni, ricordi, foto e butta quello, butta l'altro. Insomma, io ho bisogno di qualche trucco, anche rimedio della nonna, per accelerare e rendere, diciamo, più agevole e più comodo questo trasloco che mi sta leggermente stressando. Se qualcuno è nella stessa condizione e lo vuole condividere, libero di farlo anche tu al 342-654-3210. Mettiamo la musica, va, che va sempre bene. Mamma Sita.

0: quanto mi piace questa canzone dei Prospa, Free Your Mind, appena ascoltata alle 11.21 minuti su M2O. Consigli per i traslochi, prego, Ughi.
1: Ciao Davide,
0: ciao.
1: Un consiglio per il trasloco:
0: dimmi
1: quando trovi
0: subito
1: qualcosa che non ti ricordi di avere,
0: sì,
1: vuol dire che non ti è mai servito, buttalo,
0: okay,
1: via, abbi il coraggio di buttarlo o regalarlo.
0: No, no, il coraggio ce l'ho,
1: molto.
0: Però magari mi va a sollecitare quelle corde un po' malinconiche, lo metto nella scatola dei ricordi, peccato che diventa sempre più scatoloni. Ne parliamo anche i trucchi.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
4: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow!
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suona. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

0: tanto l'avete riconosciuta e appena ascoltata alle 11:31 minuti su M2O, dove stiamo parlando di traslochi. Sì, mamma che fatica ragazzi, che stress. Devo dire, mi sento anche in ottima compagnia con i vostri messaggi al 342-654-310. Ci siamo passati tutti e alcuni lo stanno facendo proprio in questo momento. Stefano, prego.
1: Ciao Davi. Io ho fatto il trasloco 2 mesi fa.
0: Sì.
1: Anche per me è uno stress incredibile. Mi sono fatto aiutare da degli amici,
0: una
1: squadra
0: classico,
1: a cui ho offerto poi a tutti la cena.
0: Ma mi sembra il minimo offrire la cena che gli dà una mano. Dai, mettiamo l'M2 Hold e poi ho qualche trucco per semplificare.

consiglio è quello di fotografare tutto. Infatti sembrerà una banalità, ma non lo è. Prima di smontare mobili, svuotare cassette, iniziare a riempire le scatole, provate a fare un giro di casa con il telefono e fotografate ogni stanza, ogni angolo, ogni cassetto aperto. Così poi potete ricordare magari quel cavo nella nuova casa dove l'avete messo e dove lo potete recuperare. Poi il cambio di stagione è il momento giusto per smettere di mentire a se stessi. Infatti ogni anno, mentre tiriamo fuori i vestiti, ci ritroviamo magari a ritrovare delle cose che non abbiamo mai indossato. Quante inutilità, quante cose che non ci servono. Ecco, è arrivato il momento magari di donarle o metterle da un'altra parte. Poi è molto importante anche organizzare gli scatoloni. Ecco, non dimenticate le scatole tematiche. Fate proprio gli scatoloni sulla base di dove avete riposto le cose e in quale angolo della casa principale. Così poi sarà molto più facile riporle nel luogo giusto.

0: dove su M2O anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone

0: Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETcontact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

anche oggi, e mai come oggi, dobbiamo fare il nostro bagno di cultura generale. Qui parto con le interrogazioni, perché mi basta dire 5 maggio, ma del 1821, e parte subito a memoria quell'interrogazione. Ehi, fu, sei come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Sì, proprio oggi, ma nel 1821, moriva Napoleone.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato anche quel momento preciso, il momento di giocare con Play With Us, momento ludico per tutta la giornata abbinato alla canzone degli Another Talk To You, che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers vanno a...
3: Play With Us, Francesco da Cagliari.
2: Francesco, dalla Sardegna hai vinto tu, complimenti.
1: M2O. Più musica.

Armin Van Buuren con Live a Little Love alle 11:56 minuti su M2O, dove continua il bagno di cultura generale per raccontare i fatti della storia avvenuti proprio oggi 5 maggio. Allora, la questione napoleonica l'abbiamo già raccontata, ma sempre oggi nel

0: film cult e generazionale, ovviamente. Maroon 5 con Heroin, questa la canzone che avete appena ascoltato. Ma adesso passo il microfono a Marlene e noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 12 su M2O. Ciao!
1: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
5: Mezzogiorno in punto, ma è tornato ottobre? Forse sì. Ma facciamolo un giro meteo, com'è dalle vostre parti? Davide, puoi controllare se piove ancora? Treno stop!

0: Magic Build, ma che bella la musica di M2O, meno male, in questa mesata un po' strana, come dite voi.
1: Magembre.
0: Ecco.
1: Novembre, esci da questo maggio.
0: Dobbiamo fare un esorcismo al mese di maggio che è stato posseduto da novembre. Dopo facciamo il giro meteo. Grazie per le risposte al

0: riatterreremo in Inghilterra. Cominciamo subito.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi. Today. M2.

0: cash, I need you home.
1: Dirty Cash, Posa, The Adventures of Stevie V, M2O più musica, il giro meteo ve l'avevo promesso. Allora, Giuseppe dice di essere di Pisa, ma secondo me

0: Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
9: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: E andiamo!
1: Qualcosa mi dice che vi è piaciuta questa. Feel It, FBI Project, anno 1992, M2 Old della mezza su M2O.

0: protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
14: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

baile inolvidable. Bad Bunny, ma com'è invecchiato Bad Bunny? Avete visto le foto stamattina? Ma cosa gli è successo? È colpa del Met Gala. Che cos'è il Met Gala? È l'evento pazzesco che si tiene ogni anno a New York e raccoglie i fondi per il Metropolitan Museum of Art. Quest'anno sul red carpet non ci sono state solo le star, ma anche le proteste, perché tra i finanziatori c'è Jeff Bezos e quindi centinaia di persone lo hanno contestato soprattutto per le violazioni dei diritti sui lavoratori. Ecco, uno dei manifestanti è anche riuscito a scavalcare la barricata e arrivare a protestare sul red carpet per far sentire la sua voce. Ma cosa c'entra con Bad Bunny? Il tema del Met Gala quest'anno era costume art, ovvero le star dovevano interrogarsi, anche le maison ovviamente, della moda, sul rapporto tra l'abito e il corpo, e Bad Bunny ha scelto di dichiarare questo, no? Perché dice: spesso nel mondo della moda il corpo anziano viene lasciato da parte, un po' come se non dovessimo mai parlare della paura della mortalità. E quindi si è auto-invecchiato artificialmente, ma l'effetto è incredibile. Lo avrete visto forse, perché ormai il Met Gala vive tantissimo anche sui social. Un'altra che avrete visto di sicuro è Madonna, vestita da strega nautica, con questo cappello con sopra un velino.

grazie, ma i fiori me li compro da sola. Flowers, Miley Cyrus su M2O. Adesso è la volta dei BTS. Questa è la loro bellissima Swim.

0: Luna in punto, pausa pranzo attivata. E come lo facciamo iniziare questo martedì pomeriggio? Con l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Acting Tog Dean Turley su M2O, l'una e 19 minuti. Come va là fuori? 342-654-3210. Allora, io sono alla ricerca di tifosi dell'Arezzo che sappiano anche cantare. Quindi se ci siete, fatevi avanti. Tra poco io vi porto indietro nel tempo. State qua.
1: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regini.

0: 1900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: T-shirt, portapass, cappellino e stickers. Io vedo qua, ciao, si pranza con la vostra musica nel cantiere di casa. Eccolo, e questo è il momento giusto. Lo scrive Lorenzo da Siena. E sì, ti confermo che questo era assolutamente il momento giusto per giocare. E quindi i gadgets sono tuoi, ti chiamiamo noi.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe

0: Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: chiama Dive Into Me, la canzone di Alok dal Brasile. Chissà che magari Alok si ritroverà a suonare una canzone che ad Arezzo piace tantissimo. Ho chiesto prima, ci sono dei tifosi dell'Arezzo? Ed è arrivato questo messaggio.
1: Sono Alberto di Arezzo.
0: Sì.
1: Sono Alberto
0: sì.
1: di Arezzo. E io tifo l'Arezzo. Un cavalino, vai, vai, vai, vai, cavalino, vai.
0: Eccola
1: vai,
0: qua.
1: Vai, vai, forza Arezzo.
0: Allora, è successa una cosa molto particolare. Questa canzone che avete sentito è diventata una specie di inno dell'Arezzo, che il 26 di aprile è tornato in Serie B. Non succedeva da 20 anni, l'ultima volta nel 2004, ok? Quindi non si sa bene perché, ma i tifosi hanno cominciato, almeno io non so bene perché, i tifosi hanno cominciato a cantare questa canzone, forse perché l'Arezzo è il cavallino, e quindi c'è questa canzone del 2024 che si chiama proprio così, Cavallino, e dice una cosa del tipo cavallino vai, forza cavallino. Quindi l'autore di questo brano, il DJ brasiliano Gasparzinho, si è ritrovato a vedere la sua canzone super virale sui social senza sapere bene perché una città, una piccola città in Toscana, in Italia, si sta impazzendo per questo pezzo. Il motivo è presto spiegato, perché il calcio e la musica possono diventare assolutamente un linguaggio universale. E quindi vai cavallino!

0: questa è l'ultima. Eh già. E allora io vado, eh. Torno domani a mezzogiorno e vi lascio con Ilario. Ciao.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Chissà dove va tutti i giorni a quest'ora. Sempre che vai. Grazie Marlena, a domani. E adesso sono le 2.

0: 2, 1. Dance with us. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.

uno dei più grandi successi di quell'anno con Simon J and Wanna Be Like a Man. M2 Old delle 2:30. M2

0: Soul. Era Martin Garrix. M2O 1212 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

every day. M Midwell suona così.

0: espressione in codice fiscale del suo nome, HRVY, massima espressione del pop britannico degli ultimi tempi. Noi abbiamo ascoltato la versione di Rivaz, che è quella che ci piace di più, qui su M2O, poco prima delle 3 di oggi. Allora, oggi vediamo, 5 maggio. Dopo approfondiamo su questa data. Più che altro ci tenevo a ricordarvi che compie gli anni LinkedIn, un'altra delle pietre miliari, diciamo, della modernità, della comunicazione fra noi esseri umani, il social network professional, che poi si è evoluto molto negli ultimi anni, è diventato sempre meno professional e più racconto, diciamo, aulico, nel tentativo magari di riciclarsi professionalmente parlando. Rimane votato al mondo dei professionisti, però, LinkedIn. E se vediamo quali che sono i trend dell'ultimo periodo, è il life coach, il career mentor o il consulente di personal branding sono le professioni maggiormente offerte. E non è un caso che ci sia una crescita esponenziale di questa cosa qui, che è un po' la versione moderna di quella cosa per cui uno che non sa fare insegna a fare. O forse in questo caso sarebbe più rispettoso dire qualcuno che non riesce a fare insegna agli altri a fare e a trovarsi una gran posizione nel mondo del lavoro. Poi magari ci riescono anche, perché c'è un'esperienza dietro. Il coach al momento nel mondo dei professionisti è di solito una figura professionale che ha perso il lavoro per una ragione o per l'altra, o che lo ha lasciato volontariamente e poi si è preso una pausa di riflessione, perché è così per tutti. Guarda, poi tu ti leggi la storia su LinkedIn, vedi che il percorso è lo stesso per tutti i professionisti. Pausa di riflessione, hanno ritrovato loro stessi e si sono messi a fare i coach. Allora, le certificazioni internazionali esistono, in Italia invece le regole no, però sono già migliaia. Se aveste bisogno, li trovate su LinkedIn.
1: Più musica,

0: canzone di un po' di tempo fa di Calvin Harris. Tiny Tempa era fra i collaboratori, ecco, questo qualcuno forse se l'era dimenticato di Tiny Tempa. Qui su M2O alle 3:09, martedì pomeriggio, con Ilario qua fino alle 5, esattamente come ogni giorno, per mettervi la musica di M2O. Mettiamo una novità adesso, una di quelle con la N maiuscola, la O maiuscola, la V maiuscola. È per forza la nuova canzone di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Si chiama Bring Your Love.
1: M2 Hot.

due hot, Bring Your Love. Si erano già viste insieme, queste due ragazze al Coachella, probabilmente ne avete sentito parlare. Madonna e Sabrina Carpenter con quella che è la canzone che anticipa l'album nuovo di Madonna.

siamo noi che vi mettiamo la musica di martedì pomeriggio esattamente come in qualunque altro giorno della settimana. Ma figurati, c'era Opalite di Taylor Swift in una delle svariate versioni che ci sono in circolazione in questo periodo di questa canzone. Bunt è la firma. No, lo dico, perché sennò poi scrivete. Piuttosto, sai che gran voglia mi è venuta in questo momento? Che è più o meno la stessa voglia che ci viene ogni martedì a quest'ora. Voglia della musica del DJ Time. 2

Megatroni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mac. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.

Insieme hanno fatto Titanium, canzone che è rimasta nel cuore di tantissimi e tantissime, e sono Afrojack, David Guetta e Sia, che si ricordano bene di quanto si erano trovati bene insieme quella volta, e allora hanno fatto Awake Tonight. Appena riascoltata qui su M2 alle 3:30. Guarda che conta il rapporto personale nelle varie collaborazioni. Cioè, magari la prima volta quando non ci si conosce, ovviamente no, ma se c'è già stata un'esperienza e ce n'è una seconda, significa che la prima volta si sono trovati bene un bel po', come dice un mio amico. Sono le 3:30, la prossima canzone di Toni Braxton.

0: ADJ set dei migliori DJ internazionali.
1: This is David Guetta.
2: This is Tiësto.
3: Welcome in the Bob Sinclair Show.
4: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
5: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
8: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
7: Allora corro subito.
8: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Suprodin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Digitale terrestre. Martedì pomeriggio, il 5 maggio, e adesso sono le 4.

0: appena riascoltata? Su M2O ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Con Ilario qua fino alle 5, ancora ciao a tutti. Allora aspetta, il numero ce l'avete? Il numero di M2O, quello che si usa per qualunque cosa, quello che vi pare, ma soprattutto per giocare con Play With Us. Segna, va, 342-654-3210. E ancora non abbiamo giocato, quindi entro le 5 succederà che partirà la canzone degli Another e qualcuno vincerà i nostri gadget. La prossima invece è nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Electroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
15: Only goal.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

canzone nuova, una delle canzoni nuove, è uscito l'album di cui anche questa fa parte, con la collaborazione di Marrakesh. Appena riascoltata qui su M2O, già le 4:30, le 4:31 per essere più precisi. In questa giornata così, un po' interlocutoria, come direbbe un mio amico, e di quelle giornate a cavallo fra la primavera e che cosa? Cioè, già la primavera è a cavallo fra due stagioni. Una giornata come questa è la perfetta giornata primaverile. Vabbè, oh, importante che siate usciti tutti con l'ombrello.

0: Time to Groove Tonight, Majestic. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
15: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata.
18: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

every day. M2L suona così.

5-5 poco prima delle 5. E questa è un po' che aspettavo di poterla dire. Pensa Albertino che potrà dire sono le 5-5 del 5-5. E chissà se... dopo ascolto, vediamo. Allora, saluto Fiore, fra i tanti amici che ci stanno mandando dei messaggi qua in diretta, così, uno dei tanti, scelto a caso, 342-654-3210.

0: foto ai Met Gala travestito da anziano, eh? Hai capito? È bello fare i giovani quando fare i vecchi quando sei giovane.
1: Lo voglio vedere.
0: Fai vecchio quando sei vecchio.
2: Esatto.
0: Facile. Barbani. Barbani con la barba, hai visto?
2: Barbani.
0: Barba bianca. Dalle magiche frequenze di M2O, dal meraviglioso studio The Cave, va ora in onda Albertino Everyday. Perché qui se non mi presento io, a me non mi presenta nessuno. E quindi mi tocca fare tutto da sole, capito?
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Scendere dalle scale con il l'occhio di bue in mano, il microfono nell'altra mano, i guanti di Michael Jackson, che sono di moda, il calzino bianco.
1: Belli, belli.
0: Io ho una foto che tutti mi hanno scherzato negli anni poi, adesso è tornata di moda, non so se... Ginger! Ciao, sono Albertino.
1: No, su questo non c'è dubbio.
3: Ciao!
0: Ma la Ginger parla solo dopo la sigla?
1: Non lo so,
2: boh. Prova a chiederglielo.
0: Vabbè, dai, facciamo il giro di saluti, poi sentiamo la Ginger. Dai, saluto, dai.
1: Ciao, sono Mario.
0: Che voce?
1: Ciao.
0: Beh, che voce ha fatto?
1: Sono Mario.
0: Ciao, sono Mario.
1: No, ha fatto un'intervista su Radio Sportiva poco fa. Quindi è rimasto in modalità.
0: Hai fatto l'intervista?
1: Sai che cambio voce. Cioè, Mario,
0: parlo di calcio.
1: È opinionista. Quindi.
0: Non sei il Mario che conosco.

0: io.
1: Hai ragione, hai ragione.
2: Alle Lippi?
3: Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Hai fatto merenda?
3: Sì, due cantucci gentilmente offerti dall'Albertino Production.
4: Cioè, alla fine li ha pagati, ma te li sta sfruttando, certo, tutti. Cioè, è sta così finendo lui. No?
0: È così che vive.
4: Hai capito?
0: Vabbè, Ginger!

0: aprile è quel che è a Turin.
1: Il 5 luglio, Parco d'Ora, Torino. Parco d'Ora a Torino, un posto incredibile perché sembra che si sono dimenticati di fare i muri intorno.
2: Lì sotto.
1: È la sua bellezza.
2: Lì
1: proprio.
2: Sotto ci facevano i pezzi della Fiat. Era un'azienda, una parte dell'azienda.
1: Abbiamo fatto anche un DJ Time, ti ricordi?
0: Hai ragione, sì, me lo ricordo.
1: Non si ricorda, ma fa finta, infatti, lo conosco.
0: Dove eravamo? Non mi ricordo.
1: Eravamo lì. 342-65-43-210. Adesso, musica. The Pink Panthers si sono ispirati ai Basement Jacks in questa

0: La signorina Victoria Beverly Walker ha scelto come nome d'arte la pantera rosa, Pink Panthers. È la prima donna a vincere il premio dei Brit Awards come producer.
1: Sono contento per lei perché ci è venuta anche a trovare al Morning Club.
0: Quando?
1: Vittoria Cabello dal domenica
0: mattina. No, non è Vittoria Cabello, Mario, è Victoria Walker.
1: Scusa, ho capito male.
0: È un'altra persona. La Vittoria però, questa Vittoria qui, pensa di fare la furba con noi, ma non ha capito che noi la sappiamo lunghissima. In questa canzone c'è una citazione di un brano bellissimo dei Basement Jacks. You keep on giving me the hold up. Che è questo qua. Quindi stai calma, ricordati sempre che
1: qui non
0: che
1: scappa
0: qui,
1: niente.
0: Occhio. Stai facendo,
1: Tra l'altro noi l'abbiamo messa un sacco di volte.
0: Questa qua la mettevamo sempre. Bella, era bella, era bella.
2: Bella, sì.
0: Bella, bella. Che anno era?
2: Non lo so.
0: Quando è nata lei, secondo me?
3: Tra il 99 e il 2001.
0: E lei del 2001. Era questo il punto che ha preso lei. Bene, dopo questo momento scacciafighe possiamo tornare a parlare di cose più larghe, diciamo. Impazzano sui social e anche sui principali quotidiani media le immagini del Met Gala, dove molti personaggi famosi si travestono da non so che cosa e non so neanche perché, e vanno lì e si fa fotografare.
1: Tipo
0: Bob Bundy, che per esempio era vestito da vecchio. Era travestito da vecchio, vestito Zara, abiti disegnati da lui stesso.
1: Beato lui.
0: Ma colleghiamoci subito con il teatro dove si è tenuto il Met Gala ieri sera, dove non l'hanno fatto entrare. Il nostro inviato dovrebbe essere già lì.
1: Ah,
0: vestito da maniaco, eccolo lì. Con la maglietta Pornhub. Come stai? Tutto bene?
3: Benissimo.
0: È chiaro che non ti hanno fatto entrare, pirla.
3: No, non ho interpretato bene il tema di quest'anno, che era Fashion is Art, perché bisogna raccontare un po' quello cos'è il Met Gala.
0: Allora, il Met Gala, no? Perché poi se ne parla tanto, ma poi alla fine magari non tutti sanno che. Quindi la rubrica non tutti sanno che.
3: Sigla.
0: È una festa di beneficenza.
3: Sigla.
1: Nannara, nannara.
0: Non tutti sanno. Perché nannara, nannara?
1: Gala, ha detto gala.
0: Ah, tre punti per Fargetta.
3: Allora,
0: bravissimo.
3: Facciamo un po' di ordine. Il Met Gala è una raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Questo museo ogni anno inaugura una mostra sulla moda, con un grande evento per il quale gli ospiti sono invitati a vestirsi a tema con il dress code dell'anno. Quest'anno il dress

0: artisti non, alcuni artisti non sono andati perché Jeff Bezos è entrato a gamba tesa anche su questo evento, mettendo 10 milioni di dollari lui, visto che insomma qualcuno ne ha.
1: Che tavolo ha preso?
0: E lui niente, ha detto, ha messo a fondo perduto 10 milioni, quindi c'è stata anche una piccola polemica.
2: Il tavolo
0: politica.
2: Prime, ha preso il tavolo prime.
0: Giusto. Che se sei da solo, noi ad esempio siamo in 6, con altre 4 persone potremmo fare un tavolo
2: a quanto?
0: A 350.
2: 350
0: mila dollari. Se
2: beh,
0: no,
2: Mario può tranquillamente permettere.
1: No, pensa che io stavo dicendo Albertino, potrebbe
0: se
1: pagare
0: no,
1: quello.
0: Se andassimo noi e basta, senza gli altri 4, 75 mila dollari a testa.
2: E vestiti penso, come?
0: Vestiti in base al tema dell'anno. Quindi a breve sarebbe, ci sarebbe comunicato.
2: Allora, hai detto il tema qual era?
0: Quest'anno era Fashion is Art, quindi dovremmo.
2: E perché Babbani era vestito da vecchio?
0: E lui è interpretato in questo modo.
2: Tu come ti vestiresti, Mario?
1: Beh, io. Ma non lo so, non ci ho pensato.
2: Fashion, no. Adesso me lo dici. Fashion is Art.
1: Sì.
2: La moda è arte.
1: La moda.
2: Quindi tu ti vesti da.
1: Di carta pesta.
2: Di carta pesta, sì, accetto. Giordi.
3: Io non lo so, io forse attingerei dal mondo David Bowie, quelle robe un po' così, e le riporterei un po' ai giorni di oggi.
2: Bravo, che bello.
3: Poi sai, lì c'è il grano, c'hai chi tu gli dai l'idea e loro te la sviluppano, quindi vabbè, è semplice. No?
1: Sì. Boh, sì, non è detto, però va bene, ci sta.
3: Sì, non è detto, non credo che.
0: Beh, anche vi leggo, no, vi leggo.
2: Io mi vestirei da. Nessuno me lo chiede, ma io lo dico lo stesso. Ginger, mi escludono dalla conversazione, sti pirla
4: no,
2: qua.
4: Come ti vestiresti, Alberto? Tu?
0: Ti leggo il brief.
2: Io da Michelangelo.
1: Michelangelo Buonarroti.
2: Da statua, da statua.
1: Ah, da statua. Bello.
2: Hai capito?
1: Ma però sei obbligato a non muoverti poi.
2: No, poi devi però col pistolino un po' più grande della
0: no,
2: statua.
0: Vi leggo, ha interpretato molto bene, perché ti leggo qual era il brief di quest'anno. Gli ospiti sono chiamati ad interpretare l'abbigliamento come un'estensione della statuaria classica o delle installazioni contemporanee. Quindi
2: vedi?
0: Vestito da statua è perfetto.
2: Vedi che le cose le so.
0: Vestito da statua va molto molto bene.
4: E quindi Albertino, io per il tuo pistolino più grande entrerei nel vivo del programma.
5: E siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con un bel pistolino di Albertino, più grande di quello di Michelangelo.
2: No, perché c'è la tendenza da parte degli scultori di fare delle statue con dei fisici bestiali e pistolini piccoli.
4: Ma perché?
0: C'era un motivo. Sì, perché avere il pisello grande voleva dire cedere a quelle tentazioni che invece un uomo eroico, un uomo di valore, non vi cedeva, perché pensava di avere altre doti, non quelle. Non era guidato dal...
1: Sì, da
0: ma
1: lui.
0: Era guidato dalla volontà, dal cervello e dall'intelligenza.
1: Non avevano proprio niente da fare.
2: No, proprio altre... Va bene, grazie. Chiudiamo qui il collegamento, ma rimaniamo in America perché arriva Eminem.

0: Non nel senso che lui spera,
1: esatto,
0: che usa la tromba in console.
1: E questi sono i pregi. I difetti?
0: Ah, vabbè, asciugone,
2: sputi mentre mangi.
0: Vorace. Poi quando cammini insieme a lui, lui non tiene una linea dritta.
1: Però sai perché?
0: Lui va tutto storto e inciampi.
1: Perché io quando cammino devo sempre stare a sinistra.
0: Sì.
1: Non riesco a stare dalla parte destra. Quindi se mi fate stare a destra, sbando.
3: Poi ragazzi, se per caso sei sul suo percorso, non è che ti sposta,
1: no,
3: lui
1: dritto,
3: tipo elefante dritto, ti schiaccia.
1: Ragazzi, io vado per la mia strada.
2: Operati alle caviglie allora a questo punto per sistemare la retta via.
0: Ginger! Com'è la situazione weather, il tempo in Italia? Sulla nostra penisola.
1: Ma che ne sa, non
4: sulla
1: è mica...
4: La penisola non lo so, qua piovigina.
0: Com'è, non lo sa? Per me Ginger è più importante di Siri. Cioè, io qualsiasi cosa succeda nel mondo... Ginger!
1: Dice.
0: No, lei me lo dice.
1: Il meteo.it, piogge temporali fino a venerdì, weekend più soleggiato. Mercoledì piogge localmente...
0: Ma non l'ho chiesto a te, che cazzo ti sei messo sempre
1: allora,
0: in mezzo? L'ho chiesto a lei.
1: Cazzo,
0: no, ho detto in mezzo. Ma perché ti devi... Mario?
2: Dimmi. Attacca.
0: Attacca.
1: Vieni qua.
5: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo, poi un

0: giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: Da che arrivano i concerti e sentiremo l'artista sul palco che dirà tutti in continuazione. Non vedo l'ora. Vedo l'ora, 17.33. Siamo in diretta fino alle 19, come tutti i giorni. Dalle magiche frequenze di M2O sono arrivati un po' di messaggi al 342-6543-210 che noi non manderemo in onda e non leggeremo. Quindi andiamo avanti con la nostra tradizione.
1: È la maniera di trattare gli ascoltatori.
0: In effetti sì, è un po' da maleducati. No, perché molti si sono proposti come meteorologi, gentilmente, vero Ginger?
2: Sì, vero.
0: Cosa dicono?
2: Che c'è brutto tempo un po' ovunque.
0: In tutta Italia? No, non è divisa a metà?
2: No, qua dicono in tutta Italia, però effettivamente non sono arrivati anche a Ischia, nuvoloso con pioggerellina, quindi...
1: Vabbè, non è che può essere sempre bello, ogni tanto bisogna beccarla.
0: No, volevo sapere se era così solo qui o anche giù.
2: Mario, sono arrivate anche delle foto compromettenti di te con delle ragazze,
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: E cioè, tipo dove?

0: Fondo. Si fumava in fondo?
1: Esatto.
0: Pazzesco, è una roba. E al cinema?
1: Ancora al cinema.
0: Perché pensarlo oggi è devastante, questa cosa qua.
2: Sì, fanno... è vero.
0: Allora, in questo momento Mario, a causa della sua statura, è su un seggiolino. Da quando?
3: Dagli anni 90. Fino agli anni 80 i bambini leggo. Sto
0: come
3: leggendo.
0: Lo vedi Mario seduto su un seggiolino?
3: Che io Ginger.
0: Ma anche quando andiamo
4: di nuovo,
1: dai.
4: E rientriamo nel

0: bellissima di Albertino,
1: che non hai gradito però, eh?
0: Che mi ha messo seduto su un seggiolino
1: anche al ristorante. Vabbè,
2: anni 80, anni 90, perché fino agli anni 80 i bambini liberi a caso sul sedile, dagli anni 90 sono iniziati a essere.
1: No ragazzi, però non so se vi è capitato di vedere una famiglia tipo in questo momento al ristorante con i bambini.
0: Sì, spiega.
1: Scatta il...
3: Sono tutti sul telefonino?
1: Sì.
3: I bimbi?
1: Sì.
3: Non va bene.
2: Non va bene.
1: No.
3: Non va per niente.
1: Proprio, cioè, come non estetico.
2: Sì, non va bene.
1: Mi piazzano davanti.
0: Come dire, non rompere le balle, statene lì per i fatti tuoi.
1: Vabbè. Sì. Comunque, mi sembra di aver capito che dai due messaggi arrivati adesso in Sicilia c'è il sole. È arrivato un messaggio da Catania e uno da Ragusa. Grazie per i vostri messaggi. Adesso andiamo nel passato. Andiamo nel 2000 con il nostro M2 Old delle 17.30.

0: IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it. Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.

0: delle mani. Come siete messi a igiene con le mani?
1: Negli anni del Covid abbiamo imparato un sacco sull'igiene delle mani, no? Abbiamo imparato quanto sia importante mantenerle sempre pulite.
0: Quindi io non parlavo di igiene, poco fa parlavo di
1: manicure. Igiene delle mani, perché insomma abbiamo spesso sottovalutato quanto dalle mani passi gran parte dell'igiene personale, no? Uh-huh. Ci tocchiamo gli occhi, ce le mettiamo intorno alla bocca, ci tocchiamo... tocchiamo cose sporche, i mezzi pubblici, i computer, tavoli, quindi è molto importante tenerle pulite.
2: Assolutamente sì.
0: Però solo oggi, perché è la giornata mondiale dell'igiene delle mani.
1: Voi ve le lavate ancora, domanda, ve le lavate ancora seguendo le istruzioni che ci avevano insegnato il Covid per un minuto,
0: siete tornati? Ma io le lavo spesso, io le lavo molto spesso. Ti dirò di più, nel mio borsello da parcheggiatore che uso quando faccio il DJ Albertino,
2: sì,
0: ho anche la mucchina.
1: Beh, quella è un'ottima.
0: Insieme alla cuffia e le chiavette.
2: È giusto.
0: Perché stringo tante mani e quindi dico, vabbè.
2: Hai ragione, perché poi tu ti metti le mani in bocca o nel naso da qualche
0: in bocca
2: parte.
0: Mario, sempre, non vedi?
1: Ah. si ciuccia le dita tutti i giorni
0: nel naso.
2: Quello è uno sport che va bene per tutti.
0: Sì.
1: Quindi è importante mantenerle pulite. Importante è mantenerle pulite, insomma.
0: Bene, questo voleva essere una cosa spiritosa o un messaggio sociale?
1: Entrambe. Abbiamo fatto sorridere ma anche riflettere.
2: Alberto, qui ci sta uno, e voi ci sta.
0: E voi? Quante volte vi lavate?
1: Ma non ridare, non devi sempre dare.
0: Ma infatti non so neanche perché gli ho dato retta.
2: Sì, va bene.

Un bel messaggio dell'ascoltatore Roby che dice: per me è tutti i giorni la giornata della cura delle mani. Quando al lavoro mi dicono di seguire un progetto, io dico me ne lavo le mani. Bravo Roby. Sono le 18 e un minuto. M2O. I'll be thinner every day.

0: l'Australia crede di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà erano 4.
1: Colpo di scena.
0: Quindi auguri.
2: Auguri.
3: E l'hanno arrestata.
1: No, perché Mario?
0: Auguri ai figli maschi. Castel San Giovanni Piacenza, anziano fermato con tasso alcolemico 3 volte superiore al limite, dà la colpa all'aceto dell'insalata.
1: Sai, uno esagera con il condimento. Cosa dice il nutrizionista? Non esagerare,
0: non
1: con
0: esagerare
1: il condimento,
0: non
1: proprio
0: esagerare.
1: Per questo motivo.
0: Giappone, tassista insegue un turista per 2 isolati solo per restituirle una moneta di pochissimi centesimi che aveva dimenticato sul sedile.
1: Sono così i giapponesi,
0: un'educazione.
3: L'hanno arrestato.
0: No, quando sei troppo educato, però alla fine.
1: Sono così i giapponesi.
0: Quando è troppo, è troppo. Gela, siamo in Sicilia.
3: Sì.
0: Fuochi d'artificio in ospedale. Esplosi in ostetricia per festeggiare la nascita di un bambino. 3 indagati.
1: Neanche fuori, dentro il reparto.
0: È l'entusiasmo. È una gioia, no?
4: Quando...
0: Olanda, un uomo ha tentato di rapinare un sexy shop usando un vibratore come arma, ma è stato messo in fuga dal commesso con un frustino.
1: Vedi che era tutto a portata di mano.
0: Era tutto in...
3: Quindi quando è entrato ha detto: mani in alto, se no.
1: E l'altro l'ha presa a frustate.
0: Però si vede che al commesso non aveva piacere di...
1: No, l'ha preso a frustare. Di essere rapinato.
0: No.
1: Ho capito, dai, andiamo
0: avanti. Ma se
1: avanti.
0: Avesse trovato un'altra persona, magari avrebbe detto, vabbè, fai pure, tanto. Trento prova a riparare lo scarico difettoso, ma la mano resta incastrata. Liberato dai pompieri ore dopo.
1: Con la mano nel cesso.
0: Ah, nel cesso?
1: Certo, un castrato dentro.
0: Castrau.
3: È vietato fare battute.
0: Quali battute?
3: Non so, il cesso.
0: No, vabbè, ha pulito il cesso, non è che battute vuoi fare?
3: No.
0: Che battuta hai pensato?
3: No, non voglio neanche pensare.
0: No, io non,
3: quello
0: no.
3: Che ha fatto prima.
0: No, se cesso, hai pensato che qualcuno potrebbe pensare,
3: sì.
0: Vuol dire che in cuor tuo sai che battuta.
3: Sì, perché io non posso pensare cosa è successo prima nel cesso.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti. L'ultima notizia arriva da Modena, con 2 A, non so perché l'hanno scritto con 2 A. Asino scappa sulla via Emilia, ritrovato in un centro scommesso. Ha scommesso?
1: Può darsi.
0: Va bene, allora grazie alla nostra redazione che ci dà sempre notizie fresche.
3: Sì.
0: E l'appuntamento con le prossime news è a domani, ore 18, M2O.

0: with us.
1: Cos'è, una preghiera?
2: Il vincitore.
1: Sì, chi sarebbe? Chi sarebbe?
2: Dei due VIP Experience, due biglietti VIP Experience per il K Future Festival del 5 luglio 2026 al Parco Dora in Torino, uno dei più importanti festival di musica elettronica del mondo.
1: Sì.
2: E non sto esagerando?
1: Sì, sì, sì.
2: È un ascoltatore che da Savona,
1: sì,
2: a Lazio,
1: beh,
2: taglia giù e va a Torino in quanto tempo?
1: Bella.
2: Chi? Non è distante, no? Savona-Torino.
1: No.
2: Savona-Cuneo-Torino.
1: Due.
2: Non lo so. Lui!
1: Che, ma chi?
2: Escavatorista di 27 anni.
1: Che
2: è il vincitore.
1: Ma io non lo so.
2: The winner is Sebastian.

0: Come stai, Alessio? Alessio, Sebastiano, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Senti, dicevo bene poco fa, da Alessio, tagli per andare a Torino. Non è distante.
1: Se non becco il traffico e le bellissime cose che ci sono nell'autostrada, non ci dovrei mettere tanto.
0: Ma la Belin. Strada Belin. Tu cosa fai? Tagli verso. Mi pare che c'è una strada che taglia da verso.
1: Sì, da Savona tiro su verso Torino. Sì.
0: Ok. Un paio d'ore, forse meno.
1: Due ore e mezza, bene, ci dovrei essere.
0: Bene, noi abbiamo questo bellissimo regalo per te, Sebastiano, e per un'altra persona. Non so chi è il fortunato o la fortunata che hai deciso.
1: La fortunata.
0: La fortunata. Anche lei ha i tuoi gusti? Ama la musica elettronica?
1: Lei la ama più di me, probabilmente.
0: Addirittura?
1: In generale, sì.
0: Quindi tu l'hai fatto per lei?
1: Principalmente sì, perché so che a lei piace molto.
0: Che carino. Le vuoi molto bene, eh?
1: Sì, ormai siamo insieme da tanto tempo, quindi...
0: E lei lo sa?
1: Cosa?
0: Che tu hai vinto i due biglietti?
1: No, non ancora.
0: E quando glielo dici?
1: Appena
0: metti giù con me, va bene, ok.
1: Certo.
0: Va bene, Sebastiano, allora divertitevi, mandateci delle foto.
1: Certamente.
0: È il 5 di luglio, non sbagliare data.
1: Sì.
0: Ciao.
1: No,
0: buona serata. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Purple Disco Machine dei Mind Enterprises con questa canzone del 2020 è passata un po' inosservata perché il 2020 è stato un anno in cui ci occupavamo più di Amukina che di altro, era esotica, detta anche Barbone. Sentito che di tanto diceva Barbone.
1: Pensavo dicesse Riccione, penso.
0: Ah, pensavi dicesse Riccione?
2: Cioè, ognuno la interpreta.
0: Ognuno, sì,
2: suo.
0: Sì.
2: È
0: sì.
2: Un po' la magia della musica.
0: Ma che bello, veramente. Le 6:20 e stavo pensando a Sebastiano, il nostro ascoltatore, che adesso sarà già al telefono con lei o le ha mandato un WhatsApp.
2: Oppure gli ha detto stasera
0: ho una sorpresa
2: per te.
0: Ho una sorpresa. Però tu in cambio?
2: No, niente.
0: No,
2: perché in cambio?
0: Che ne so, magari lui dice.
2: Cambio di niente, un bel regalo, basta.
0: Bacino.
2: No, no, un cambio di niente.
0: Come non è niente?
2: Perché scusa in cambio?
0: Così, perché bisogna dare, bisogna ricevere.
2: No, no, si può anche dare e basta.
3: Ragazzi, non litigate, non è il momento.
0: Ma io non litigo con lui.
2: Ah, ok.
0: Chiamo la gendarmeria adesso. Faccio allontanare senza problemi. Vabbè, sono contento di avere premiato il giovane Sebastiano, mi sembrava entusiasta e chissà
3: cosa rimarrà di questa puntata.
0: Non è ancora finita perché finisce alle 19 e poi arriverà Profumello a Andrea Mattei per la diretta, invece per la replica del mattino, come sempre l'uomo della sveglia Walter Pizzulli.
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
14: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus.

0: con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per il parco all'estero.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: cosa vuoi?
1: No, tu hai detto un ricordo. Cosa?
0: Fammi finire la frase.
1: Prego, no? Prego.
0: Come fosse ieri quando il nostro amico Mo Black è venuto a portarci in anteprima questo brano che oggi possiamo dire, dopo qualche mese, è diventato un brano di grande successo, un brano che è partito dai clubs ed è diventato una canzone, secondo me, che puoi veramente suonare in qualsiasi situazione, probabilmente anche in un matrimonio.
2: Beh, secondo me sì, nella seconda parte però.
0: Io me li vedo gli sposi, sì, che dopo il taglio della torta,
1: sì,
0: ubriachissimi.
1: Salame, salame, sì,
0: con,
1: sì,
0: con lo zio, sì, che taglia prima, la cravatta.
2: Prima c'è tutta l'infilata delle canzoni quelle, no? E Coldplay, Giovanotti, a te, no? Quali sono quelle proprio le classiche?
0: Le canzoni da

0: I borderoni.
1: Che sono quei moduli?
0: No, spieghiamo, spieghiamo.
1: Sono ancora cartacei o sono digitali?
2: No, adesso è digitale.
0: È digitale.
1: Quindi sono dei moduli online dove bisogna scrivere.
0: Bisogna dichiarare autore. Di aver suonato queste canzoni e l'autore percepisce la sua royalty. Quindi grazie anche ai matrimoni che alcuni autori sono diventati molto ricchi.
1: Considerando, leggo una statistica, che in Italia ci saranno in quest'anno circa 80.000 matrimoni, fare una canzone per 80.000 matrimoni quindi sarebbe un bel obiettivo, no? Anche a livello economico. Soprattutto mi spiegava Shorty Fuori Onda se una canzone che viene suonata live da una band ha un corrispettivo maggiore rispetto a...
0: Qual è la canzone proprio simbolo da matrimonio? Una dei Coldplay? Forse sì.
1: È A te di Jovanotti.
2: Somewhere Over the Rainbow.
0: Somewhere Over the Rainbow.
3: Sì, quella... Sposerò perché di Eros Ramazzotti.
0: Ah sì?
4: Per me è Rednecks Katana e Joe.
0: No, addirittura.
1: Che matrimoni frequenti, Mario?
0: A questo va non c'è.
4: A questo va. Quella lì sì. Vai.
0: Tu cosa proponi, Shorty?
2: Da matrimonio, non lo so.
0: Cioè, dai, tu sei uno esperto.
2: Ne ho fatti due in tutta la mia vita.
0: Uno l'abbiamo fatto insieme.
2: Uno insieme, uno io.
0: Io e Mario abbiamo fatto un
4: bello.
2: Qual era la hit, diciamo?
0: Ma noi abbiamo messo le nostre cose. Perché gli sposi volevano il DJ, erano stati al forum a vederci e volevano quello. Sì. Quindi per noi è stato più facile.
1: Ed Sheeran, lenta di Ed Sheeran, anche sì.
2: Questa è molto famosa. Cioè, la usano molto nei matrimoni.
0: Al matrimonio?
2: Sì, sì.
0: Ma quando?
1: Nel video?
0: Ma quando?
2: Arrivano prima della cena, lo so, arriva la location.
0: Somewhere Over the Rainbow.
2: Sì, sì, è molto usato, infatti c'ha 2 miliardi di view.
0: Tutti sposi sono.
4: Sì. Alberto ci sta qua. E voi? Vai.
0: E voi? Che canzone
1: avete suonato?
0: Mi riferisco a chi si è già sposato.
1: Quale canzone hanno voluto assolutamente?
0: Per il vostro matrimonio? O quale vorreste?
1: Cioè, conosco tanti amici DJ che a matrimoni vengono costretti a metterne almeno due o tre simboli.
0: Come nelle favole di Vasco Rossi.
1: Coppia, vedi?
0: O Mary You di Bruno Mars. Sì, Mary You ti voglio sposare, giusto? I wanna marry you. Non c'ero arrivato. Io conoscevo Mary dei Gemelli Diversi. Ma Mary You.
1: Che non è proprio da matrimonio.
0: No, ma non è neanche Mary sposarsi, è il nome proprio, diverso.
2: Sì.
0: Poi abbiamo un Perfect Symphony di Ed Sheeran e Andrea Bocelli, All of Me di John Legend.
1: Sì.
0: Poi abbiamo. Franco Battiato.
1: La Cura.
0: La Cura è una delle canzoni più belle della storia della musica, con un testo, ma non è da matrimonio, dai.
4: Scusa, ma
3: è da taglio della torta.
1: Tanto lui, se non sbaglio, la dedicò alla mamma. La Cura era per la mamma.
4: Ma scusa, è Ramirez con Orgasmi.
1: Mario, c'è matrimoni frequenti.
0: Vabbè, aspettiamo.
3: Viva la vita, bella.

0: mettere Fire Me Gasoline di Sia, che invece all'entrata di mia moglie A Thousand Years di Cristina Perri.
1: Sono entrati, capito,
2: è tutto,
1: sono entrati tutto, separati.
2: Tutto. Sì, perché erano due matrimoni diversi.
1: Ok.
3: Ciao Alba, ciao ragazzi. Consigliatemi qualche pezzo da mettere, che devo suonare il sax al matrimonio per la prima volta. Quindi datemi un consiglio, grazie.
4: Travis Scott, va benissimo.
1: Travis Scott. No, metti Fargetta. The way you look at me, the way you touch me.
5: Beh, siete dei vecchiacci. Io nel lontano 2017,
1: sì,
5: ho messo Bob Sinclair, World Hold On. Cioè, ma raga, quella mi fa piangere da morire.
1: Davvero?
5: Un bacio a tutti, Stefania dalla provincia di Bari.
1: Lontano 2017.
2: World Hold On.
1: World Hold On.
2: World Hold On.
1: È in Veneto, no?
2: Sì.
6: Ciao ragazzi, la mia Sabri da Nova Milanese. Noi al nostro matrimonio abbiamo messo la band dei Queen, che ci ha cantato da Dio al nostro ingresso, Bohemian Rhapsody. Tanta roba.
2: Quindi avevano una band lì,
1: una band.
2: Tribute band, bello, tipo. Bello.
1: Grazie per i vostri messaggi, ci sentiamo tra pochissimo.
7: Tu con Matt. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
9: Chi è?
8: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: scimmia che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la! Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al

0: Shapira che recentemente si è esibita a Copacabana davanti a milioni di persone. E tra l'altro a metà concerto mi ha salutato, quindi è stata veramente...
1: Cioè, in mezzo a tutte quelle persone sì. Ha salutato te.
0: Ha fatto così con la mano e...
2: ma non è...
0: Vabbè, allora...
1: Ma sai che erano tantissime persone. Ho poi capito. Tutti nudi, tutti a petto nudo, vabbè. Tutti che belli.
0: Siete profumati. Solo gelosi. Sì. Questa è la verità. Che non accettate questa la realtà. Non l'accettate. Quanto ha guadagnato?
2: No, lei niente perché il concerto era gratuito, però la città ha guadagnato un sacco di milioni di dollari perché gli alberghi erano tutti pieni, i ristoranti erano tutti pieni, milioni di persone in spiaggia.
1: Io
2: quindi...
1: ho saputo che è arrivato a 2 ore in ritardo.
2: Vabbè, sì.
0: Beh, perché mi stava salutando al telefono.
1: È vero, questo.
0: Allora, siamo arrivati quasi alla fine, però sono arrivati tantissimi messaggi sulle canzoni da matrimonio.
3: Al nostro matrimonio, al nostro ingresso in sala, abbiamo messo L'Amour Toujours. Del grandissimo. Ballava anche mia nonna.
0: Il grandissimo.
2: Ormai non,
0: non ha neanche più un nome, Gigi ormai.
4: Io al mio 25esimo anno di matrimonio ho messo Die With a Smile di Bruno Mars e Lady Gaga.
0: Bellissima, una canzone che veramente sta, molto commovente. Molto commovente.
5: Al mio matrimonio, Castellana Grotte, La Zita di Tony Sant'Agata. Bellissimo.
2: Grande, grande.
0: Bella,
6: ragazzi,
0: bella.
6: Una delle migliori entrate in scena della sposa l'ho vista al matrimonio del mio migliore amico con Mate B di Enya. Fantastica.
0: Ah, Enya sì.
7: Ciao, grande. Amici della cassettina. Al mio matrimonio, linea nuziale in versione rock metal. Simone da Santa Croce sull'Arno.
0: Quindi
7: siete migliori.
0: Arrangiamenti ciao, ciao. Ad hoc per lui ha fatto.
8: Ciao Alba, ciao a tutti. Io sono entrato con gli AC/DC, Thunderstruck.
0: Minchia. Come Iron Man.
2: Anche come il Milan ciao, qualche Alba. Anno fa.
0: Ciao.
9: La canzone del nostro matrimonio è stata Born Sleepy degli Underworld.
0: Bellissimo.
9: Un saluto da Andrea Maniago.
0: Andrea sei un grande.
10: Ciao ragazzi, io invece It's My Life di Bon Jovi al mio matrimonio.
0: It's My Life.

0: Farfargetto.
1: Tra l'altro, ho scoperto che Mario ha una tribute band di Farfargetta che va a fare i matrimoni, dove fa dal vivo tutte le canzoni di Mario.
0: Ma vai, sempre lui.
2: La prima canzone è The Music Is Moving.
0: Vabbè, noi abbiamo un ultimo brano e poi.

0: persone di grande carattere. E Shorty oggi ha rinunciato ai cantucci.
1: Bravissimo, oh, bravissimo.
0: Ma si è mangiato la pizza a pranzo, vabbè.
2: Vabbè, sì, vabbè, vabbè.
0: Ale Lippi è stato tutto il pomeriggio su Pornhub categoria model. Dice che gli facciamo fare la parte del maniaco, dell'ubriaco, del trombatore, del vorace, dell'elefante. Ma si definisce anche simpatico.
1: Sì, si autodefinisce.
0: Sì, siamo entrati nel vivo del programma con Albertino che al Met Gala, dove ti porti via anche il tavolo prenotato, si vestirebbe da statua di Michelangelo, ma con il pistolino un po' più grande.
1: Sì, perché ho visto che è un po' più...
0: E poi rientrati nel vivo del programma con Mario che a causa della sua statura era sul seggiolino dei bambini.
1: E tra l'altro
0: ha già fatto molto
1: e tra l'altro mostreremo un documento.
0: Sì, certo. Sì, presto.
1: Sì, sì.
0: Oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Short infatti si mangia le pellicine e oggi è un pollice che sanguina. Le news sono arrivate con il sombrero perché la redazione sta festeggiando il Cinco de Mayo.
1: Esatto.
0: E oggi attenzione perché abbiamo anche una morale.
1: Qual è?
0: È bello e facile fare il vecchio quando sei giovane. Prova a fare il vecchio quando sei vecchio.
1: Bellissimo. E questa era per Bad Bunny.
0: Esatto.
1: E allora con questa saggezza popolare vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2O. Ciao Mario.
3: Ciao.
1: Ciao Ale.
3: Ciao.
1: Ciao Short.

0: profondissima. Mannaggia, le Pussycat Dolls. C'era anche David Guetta all'interno di questa produzione musicale. Mi ricordo il video, ogni tanto lo facevano apparire. E lui però, secondo me, un po' se l'è presa. Forse anche per questo che è diventata una grande star. L'abbiamo sentita come terza canzone del Non Stop, in onda su M2O, 19:09 minuti. Salve, buonasera.
1: Dai Mattei, che dai. È martedì, pigia play.
0: Sì, ho capito, tu però sei l'ascoltatore che ieri diceva è lunedì, caffè doppio. E martedì? Cioè, devi trovare un qualcosa, altrimenti non posso metterti in onda. E allora, novità?
2: M2 Hot.

0: fatto sperimentare un po' di musica. Scusate,
1: ti ho detto no, ti ho detto senza ghiaccio. Grazie.
0: Ho potuto sperimentare un po' di musica dance messa insieme a un po' di musica rock. Ha fatto un DJ set molto innovativo. Boys Noise.

0: dimestichezza diventa un peso. Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Noi siamo giovani,
2: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €.

0: Questo è Avron, in onda su M2O in Maroon 5. Pochi istanti dell'appuntamento con i confetti rossi. No?
1: Ciao Mattei, buonasera.
0: Ciao, salve.
1: Secondo me stai mangiando dei confetti rossi al cioccolato. Qualcuno si è laureato?
0: Mi hanno beccato subito, tipo quella scena del film Fantozzi e

0: fornitori di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su noenergy.it.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: piccolo Don Diablo insieme ai Chainsmokers in onda su M2O, volume della radio, manopola verso destra, vai vai vai vai vai. Dance. Comunque l'odore della pioggia è dovuto al rilascio di una sostanza che viene chiamata geosmina da parte di alcuni batteri quando vengono colpiti dalla pioggia. È per questo che piace. Torniamo tra poco su M2O.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 8 e 2 minuti. Buonasera. Ciao. Siamo noi, M2O, hai detto M2O, siamo noi, insieme a Mattei fino alle ore 9 possiamo ripartire e abbiamo l'M2 Hit.
5: M2O,
6: M2O, M2 Hit, The Italian Remix,
7: M2 Hit. Io non so più cosa

0: 2. Oh, terza canzone del non stop. Stiamo parlando degli odori.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: L'odore che ho vivo nella mia mente è l'odore della terra bruciata dal sole della Sicilia. Io mi ricordo che facevamo questo lungo viaggio da Como alla Sicilia in macchina, come arrivavamo lì, sbarcavamo dal traghetto, sentivi questo odore proprio diverso, il profumo dell'aria completamente diverso. Emanuela da Como, sei fantastico.
0: Grazie.
1: Un abbraccio
0: anche a te. Abbiamo anche i due che suonano lo scacciapensieri per rendere il tutto ancora più bello. Novità in arrivo, sorry papi.

Papi Ciulo, ma è Sorry Papi ed è il titolo di questa novità musicale Topic insieme a Becky G, nell'appuntamento in cui M2O ti fa sentire canzoni nuove da sentire, da scoprire, perché no? Questo odore, qual è l'odore che ricordi di più e che ti piace sentire ancora?

0: bella. Talk to you another.
1: Un altro?
2: Sì, me ne fai un altro, ma meno ghiaccio, grazie.
1: E qua se no il ghiaccio, scusate, abbiamo questi confetti rossi per l'aurea di Giada. Buoni, buonissimi, ma vi prego nascondeteli. Abbiamo i gadget?
2: Scusa, hai i gadget? Grazie.
3: M2O. Play with us. Play with us.
1: I gadget sono i gadget di M2O per il Play with us. Senti? Ok, non è un tamburello siciliano, ma è il rumore della cartelletta dove c'è scritto che abbiamo la t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Tutto questo bottino è il bottino del Play with us. Chi sei? Come ti chiami? Dove sei?
4: Play with us, Lorenzo da Settimo Milanese.
1: Lore, come hai scritto tu, abbreviativo, Lorenzo, il Play with us è

Se lo trovi, ma falle una carezza, dalle un bacino, ok? Bene, questa sera ritornerà l'appuntamento Dance With Us e ci sarà Alok. Dance With Us.

0: in onda su M2O. C'è un ascoltatore che ha risposto alla domanda: l'odore che ti piace di più, ma secondo me in senso inverso. Questo secondo me è l'odore che non sopporta, perché lui è in giro per casa e cerca...
1: Do la caccia a mia moglie quando si mette lo smalto. Vedi? Cristian da Genova.
0: Da Genova, ma trovala, facci sapere.

0: Dance With Us arriva tutte le sere, ma le puntate le puoi sentire da m2o.it.
1: Dance With Us. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
9: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
10: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
11: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
8: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
12: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

radio facevamo quando la sentivamo al DJ Time. Tra l'altro ti consiglio di cercare ovunque nelle piattaforme, ma lo trovi anche nel nostro sito nella sezione puntate, DJ Time Stories, la storia delle canzoni iconiche del passato, soprattutto degli anni 90, spiegate, raccontate da Albertino. Quindi direi che è perfetto. Ci sarà anche questa di Other Brothers, La La La He He. Dagli anni 90 era l'appuntamento M2 Old che tornerà.

0: Questa è la musica di M2O, Lemmy B è il titolo di questa canzone. Noi abbiamo già lo sguardo verso il weekend, e nel weekend c'è un appuntamento che non ti devi perdere.
1: M2O, la mescla
2: ogni weekend,
1: la musica latina
3: a ese día y a todas las invité
1: en la radio italiana.
2: Insieme a Shotti.
3: Non sto in sanidad, io ti rula e sto in Miami.
2: La mescla, il sabato alle 22 su M2O. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della

0: Legion, Bibi Rexha, Faithless in onda su M2O. Can't Get No Sleep, diceva la versione originale della canzone dei Faithless, Insomnia. Siamo quasi arrivati alle 9 e stiamo parlando degli odori che sono rimasti nella tua testa. Ci sono davvero tanti messaggi, alcuni sono proprio poetici. Gli odori vanno dritti nell'area della memoria e delle emozioni, dritti proprio nella nostra testa, ed è per questo che li ricordiamo delle volte con più piacere rispetto ad altre cose.
1: Uno, il fatto che a me torna alla memoria, che sì, sento anche questi giorni, è l'odore dei campi tagliati. Mio padre lavorava nei campi con la mietitrebbia, non so se è un termine che si usa in italiano.
0: Si usa.
1: E tagliava il grano e quindi mi ricorda tanto lui.
2: Ciao M2O, sono Stefano Vereggio, ma il primo ricordo che mi viene in mente di un profumo che mi ricorda la mia infanzia.
0: Qual è?
2: È dai miei nonni a Sillano, su in Garfagnana, dove nelle cantine c'erano i prosciutti crudi appesi. E da lì è nato il famoso bazzone della Garfagnana, che ha un profumo delizioso, ancora ho l'acquolina in bocca, ragazzi.
0: Si sente.
3: Io invece ricordo con affetto il profumo della resina del pino quando piove in estate. La Valle da Lecce.
0: Ciao,
3: baci
0: Vale.
3: Famiglia.
4: L'odore che sento io tutte le mattine prima di andare al lavoro nella mia saloneria,
0: sì,
4: è l'odore del mare.
0: Wow.
4: Ciao, Alessandro da Salina.
0: Sei molto fortunato. Certi odori, secondo me, rimarranno dentro di noi per tutta la vita. Sì, sì, ne sono convinto. E non so perché poi è partito un gradiatore che, come dire, ci sta bene, no? Ci sta bene. Siamo pieni di ricordi, siamo pieni di odori, magari tra poco metteremo in onda ancora altri messaggi qua a M2O.

0: mondo. Siamo pieni di odori ma anche pieni di emozioni.
1: Ciao,
0: senti?
1: Sono Silvia dalla provincia di Torino.
0: Ciao.
1: Un profumo che non dimenticherò mai è quello dei miei figli.
0: Sì.
1: Quando me li hanno appoggiati al grembo quando sono nati.
0: Wow. Che emozione deve essere,

0: Esatto, parliamo della Sicilia, no? Parliamo della Sicilia.
1: Certo.
0: Come no. Tornò domani, a partire dalle ore 19, sta arrivando Vittoria Hyde.
1: Eccomi.
0: Arriva. Ci sei?
1: Sì, sì, ci sono. Come?
0: Voilà,
1: voilà. Voilà, come da protocollo, giusto?
0: Protocollo? Foglio protocollo, mamma mia, compiti in classe, vado via.

Rasputin, e dietro al successo dei Boney M c'era il produttore discografico e cantautore tedesco Frank Farian, vero nome Franz Reuter. Avete capito, eh? Not bad. Anch'io voglio un producer

0: Parlavamo prima del produttore dei Bonnie M, è una cosa che io so, che lui era in realtà il vero cantante del gruppo, Frank Farian. Anche per i Milli Vanilli è stato così. Addirittura furono rievocati i Grammys perché praticamente non cantarono loro realmente.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche

0: Non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
1: Sì, certo!
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: su M2O di chi però? Dei The Colors alle 21:29 minuti. Buonasera boys and girls, salutiamo anche Robertino, nostro amico che ha la voce molto alta, vero?
1: Ma ciao bella foto, ecco. Stagione, io il profumo dalla pelle tua, quello ci vado pazzo.
0: E come fai a sapere come il mio profumo? Vabbè, continuiamo sulla scia invece di profumo di un M2O. Are you ready? Let's go to the 90s.

Love CNC Music Factory, e la voce quella di Martha Wash. Era il 1990 quando sognavamo su queste note. Altre voci degli anni 90 della musica dance come Martha Wash erano Ultranate, Kim English, Crystal Waters, Robin S e Martha Wash, cantante anche di

0: molto 90s questo pezzone, Lie to Me, Harvey Rivers Remix. Tra poco parleremo di micro momenti di gioia quotidiani. Se volete già anticiparmi qualcuno vostro, momenti micro che vi rendono felice durante la giornata, fatemelo sapere.
1: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
2: No, era molto tecnico.
1: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
3: A seconda nuova entrata.
4: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso

l'ha scritto forse male, l'amore al mattino con mia moglie e la guardo, e questo dopo 32 anni di matrimonio, ancora così. Roberto Daffano, che dire, tanta roba, bello.

0: questa versione invece si chiama You Gonna Want Me, I Know, un rafforzativo, lo so bene che mi vuoi. I Medusa insieme a Tiga alle 22:07 minuti. Buonasera a tutti dalla Blondie. Ecco, hello, hello anche da Blondie, anche da me e da loro. E abbiamo chiesto a voi in questo martedì sera quali sono i gesti, i momenti, i micro momenti di gioia quotidiani che vi rendono felici, e ci avete scritto in tantissimi. Anche Mauro per esempio ha detto: quando sul lavoro arriva il momento del coffee break, anche se da lui mi aspettavo il prosecco break, conoscendolo bene.
1: M2 Hot

Eyed Peas, grande canzone, la nuova di Kid Laroi. In verità è The Kid Laroi. Pieces fa parte della versione deluxe del suo secondo album in studio, intitolato Not Pieces But Before I Forget. In passato ha collaborato anche con Justin Bieber in I Want You to Stay. Con Justin Bieber è stato anche visto sul palco del Coachella nel momento ovviamente di Justin, gran momento. And Two Hot Pieces. This is David Guetta. This is Sia. Più musica.

0: dall'ascolto, era Dean Turnley su M2O. Ma M2O Radio non è solo una radio, è anche M2O Plus, praticamente l'evoluzione digitale della nostra radio. Sui canali Instagram, TikTok e YouTube di M2O Radio potete trovare nuovi format video originali, interviste esclusive, talk e intrattenimento.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: My Movies presenta...
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

numero 2, poi wow, volevo capire. Allora, noi dobbiamo capire questa cosa, se è una cosa wow è un flop. Questo weekend a Francoforte è andato in scena il campionato tedesco di hobby horsing, uno sport sempre più popolare che imita, mi viene da ridere, l'equitazione, ma senza cavalli, anzi dei cavalli di pezza con un bastone da cavalcare, tipo strega, tipo Harry Potter quando giocava a Quidditch, o quando eravamo bambini, prendevamo la scopa della mamma e giravamo per casa. Could be. E per il resto è tale a quale all'equitazione. C'è un percorso a ostacoli con salti e galoppo. La domanda vera è: perché? Perché esiste uno sport che imita i percorsi a ostacoli dei cavalli?

Lì che si gioca senza cavallo, boh, perché forse è cruelty free, niente animali, solo movimento. La gamba allenata per l'estate però è assicurata, quindi why not doing hobby horsing? Adesso mi iscrivo al primo corso in Italia, vai.

Gigu, All Begin with this song. All Begin. È tutto iniziato con questa canzone, Starry Night, su M2O, 22:53 minuti. More songs yet to come. Alok Khalid.

Daft Punk qui ci piace, Lady Gaga, Dolce, Runway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 che ancora non ho visto, Shame on Me, ci andrò questo weekend. Comunque lo dovete sapere, la vita è una passerella, quindi sempre ben vestiti, truccate, ladies là fuori, non si sa mai, magari possiamo conoscere il principe azzurro dal panettiere, who knows. A domani, ci sono Cristina Vittoria Hyde.

212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
4: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: L2O DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso prezioso. Ciao.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento ETCO

1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

0: E questo era il mio DJ set, ciao da Prezioso, ci sentiamo domani con DJ Time in the Mix da mezzanotte su M2O.
1: Best electronic music.
2: Electronic music.
1: You're listening to Dance With Us.
2: Best DJs. The dance.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.

Brazil, the best club in the world. Now, superstar DJ, Joe Curry.

0: were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Stay tuned. Next artist performing,
1: Alok.
0: Stay with us.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us.
9: Move into the sound.
8: Please welcome.
10: 3, 2, 1.
11: Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.